0: Ti piace la nostra musica?
1: Cazzo siamo a scuola?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma vai a mandare un fax allora.
2: Eccola lì, George. Adesso vai dentro e la inviti.
3: Ah, sì. Ok, ma non so cosa dire.
2: Qualsiasi cosa, George. Una cosa naturale. La prima cosa che ti viene in mente.
3: Ma non mi viene in mente niente.
2: Cristo, è un miracolo che io sia nato,
3: come?
2: George.
3: Come?
2: Niente.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.

8040, da un'idea di 7080.it. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. 1983. Gianfranco D'Angelo, proprietario del Drive-In Location, che dà il titolo al nuovo varietà della TV, lancia il tormentone Hass Fidanken. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdere.

0: 8080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box.
2: Vestaglione di flanella, tavolinetto di fronte al televisore, frittatona di cipolle per la quale andava pazzo, familiare di peroni gelata e rutto libero.
0: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it info@consultmedia.it
3: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it
4: lexmcl.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80
5: 37 70 88 70 80.
6: Sono Davide, vi parlo e scrivo da Filago, in provincia di Bergamo, un piccolo paesino. Il telefilm preferito era Morche

0: Fatta.it.
1: Gli uomini vorrebbero essere sempre il primo amore di una donna. Questa è la loro confusa vanità. Le donne hanno un istinto più sottile per le cose. A loro piace essere l'ultimo amore di un uomo.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Metti 7080.
1: 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Da un'idea di 7080.it. Una produzione. Gay Vox.

0: 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
2: Professore, posso rubarle un minuto?
3: Uno ma non due. Allora?
2: Niente, ci tenevo a dirle che lei è veramente una merda.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.
4: Ci sono dei silenzi nella vita, difficili da dire. Il più importante è quello che comincia

fare canna.

0: 8080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70, una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: Ancora pregiudizi su queste cose?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Però mi raccomando, questa cosa a casa non la devono sapere.
3: No, no, ma stai scherzando, a casa tua dire una cosa del genere.
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una spuma nera e un sacchetto di patatine pie. Perugia, 1972.

sto parlando d'amore. Cantano i grilli nel grano,

0: qual è il titolo di questa canzone? La Filanda, la Belinda, la Bernarda. No, la Berlanda.
1: Questa è 7080.it.
2: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
2: Vogliamo andare?
1: 37 70 88 70 80.
3: Bene, andate, andate, andate. E tornate vincitori, giusto?
1: Se ti piace la nostra selezione musicale, scarica subito la nostra app dagli store online

0: piace la nostra musica?
1: Devo proprio.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Andata.
2: Tutto quello che abbiamo fatto, che faremo, lo faremo ancora. E ancora. E ancora.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: Avete ascoltato Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.
1: Ehi ragazzi, in edicola vi attende il nuovo numero di Ciao 2001. Questa settimana in regalo il super poster di Merillion e l'intervista con Fish. Duran Duran, cronaca di un errore. Esclusivo da Londra, incontro con John Fox e Midge Ewers. Per la musica italiana il banco parla del suo futuro e del suo nuovo LP.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: Società Italiana per la tutela della voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
3: Ciao, sono Olivia da Brescia. Volevo sentire Emma di Tu Reconda a ricordo

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it. E se la storia fosse andata diversamente, quelli che vi stiamo per raccontare sono i fatti avvenuti nella differente linea temporale di 7080.it. Seguici lungo le infinite vie del tempo.
1: In questa differente linea temporale, Donatella Rettore, dopo il successo di Splendido Splendente nel 1979, viene ingaggiata come testimonial per una campagna televisiva sull'igiene dentale. La sua immagine audace e il suo sorriso smagliante la rendono perfetta per promuovere l'importanza della cura dei denti.

La campagna, trasmessa su tutte le reti nazionali, vede il rettore cantare una versione adattata del suo successo con testi che enfatizzano l'importanza di un sorriso sano. La pubblicità diventa un fenomeno culturale, contribuendo a sensibilizzare il pubblico sull'igiene.

0: Nonostante l'impegno pubblicitario, Donatella Rettore non abbandona la musica. Continua a pubblicare album e a esibirsi in concerti mantenendo il suo stile innovativo. La sua doppia carriera la consacra come icona pop, capace di influenzare sia il mondo della musica che quello della pubblicità.
1: This is a different timeline.

Cari amici, i fatti che avete ascoltato sono avvenuti realmente, ma in una differente linea temporale. Perché, vedete, su 7080.it il passato non è mai veramente tale. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Solo musica 70 e 80 in alta qualità, 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: NCS, non ci siamo!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Cartellino rosso, espulsione!
0: Metti Radio 7080, 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un ghiacciolo al tamarindo ed un panino con la sottiletta. Bolzano, 1982.

Gli altri suonano successi, noi. Suoniamo classici, questa è 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa

0: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
1: Ma dov'è finito il gelato?
2: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
1: Come sarebbe a dire?
2: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
0: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Porta 7080.it sempre con te. Scarica la nostra app dallo store

0: Ti piace la nostra musica?
1: La Madonna!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Voglio tornare a casa, ma non so cosa troverò se la storia verrà cambiata. Loro progettano di correggere e controllare il presente per poter vincere nel futuro. Ma quello che non hanno previsto sono io.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta... Oh.

0: 8080.it ha presentato Pop-a, il meglio del pop anni 70-80.
1: Dove siamo finiti?
2: Non lo so, ma lo capiremo dalle stazioni radio che prendiamo.
3: State ascoltando ARMI, Radio Arm. Tutte le armi, tutto il tempo. Chi c'è in linea? Non posso che essere d'accordo.
2: Credo che dovremmo essere tra Washington e Washington.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
6: 22HBG.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70
7: 80. Cartone animato che guardavo ai tempi che mi faceva letteralmente impazzire era Gig Robot d'acciaio. Non mi sono perso una puntata.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: Solo gli spiriti veramente grandi, come le aquile, hanno i nidi solo nelle vette deserte.

Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.

0: Avete ascoltato Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio.

0: siamo noi, Bandiera Gialla.
1: Alcuni anni fa avevo bisogno di trovare un posto per lavorare e grazie alle raccomandazioni di un mio zio molto influente ho trovato un posto in un'agenzia di pubblicità.
2: Impiegati assenti e presenti. Cosa succede qua? Siamo in un night o in un'agenzia di pubblicità? Sta comodo? Vuole che le mandi dell'entraîneuse? L'orchestra la preferisce melodica o ye ye? E tutto questo fumo qua che cos'è? Eh?
1: Questo sigaro me l'ha regalato mio zio.
2: Quale?
1: Lo zio che le ha dato i soldi per tirare avanti la baracca.
2: Ah, lo zio quello banchiere che mi ha dato. A me il fumo non dà fastidio.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
6: Vuoi sapere quando andrà in onda il tuo programma preferito? Scarica l'app di 7080.it e consulta il palinsesto.
7: No, non mi può dare una mano lei?

0: Ti piace la nostra musica?
1: Me lo devi chiedere gentilmente.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ho detto che me lo devi chiedere gentilmente.
2: Sempre l'uomo si interroga sulla sua origine. È una creatura di Dio oppure è un prodotto dell'evoluzione?
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: Per me la corazzata Potionkin è una cagata pazzesca!
1: Bravo! Bravo!
0: 92 minuti di applausi! Hai capito? Merda!
2: Alto gradimento! Alto gradimento!

0: Vabbè, allora chi è?
1: Ma questo lo potrà capire anche lei. Lo so che è difficile, però sì, presta un pochino d'attenzione. Prego. Attenzione. Dunque, tu adesso devi cantare, ballare ed eccitare.
2: Come sai fare te? Sì.
1: Lo vede come ha capito, sì. Può fare un po' di musica sottofondo, Grigio, signor Grigio.
0: Di che genere la vuole?
1: È un po' di musica sexy. Lo vede, già si sta preparando,
0: Via.
1: Ma no, una musica sexy, così me lo distrae.
0: Chiedo scusa.
1: Aspira, che l'ha visto come ha fatto la spaccata. Precisa, lo vede come è. Ci ha capito chi è adesso.
0: Non saprei, non parla.
3: Alto gradimento. Alto gradimento.

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento. Alto Gradimento, il varietà radiofonico di 7080.it,
1: una produzione K-Vox.
0: 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più.

0: Buonasera, domani 25 dicembre è il Natale del Signore. Un felice Natale a tutti voi. Il sole sorge alle 7.36 e tramonta alle 16.44. La luna si leva alle 11.48 e cala all'1:07. Numerose sono le credenze legate alla notte di Natale. Nella tradizione celtica, al primo rintocco di mezzanotte, i grandi monumenti di granito e menhire dolmen si animavano e raggiungevano la riva più vicina, travolgendo e sradicando tutto ciò che incontravano. Venivano così alla luce favolosi tesori, ma per rubarli bisognava fare in fretta, perché al 12° rintocco i grandi blocchi di granito tornavano al loro posto.
1: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
1: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
3: Che numero avete sul canale?
4: Ehi, ma è del mestiere, no?
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
5: Siamo tenori e soprani dentro cori ribelli, diaframmi contratti dai dispiaceri, ma pieni di melodica speranza.

0: www.radioboomer.it. Hey Boomer!
1: Ma vai a fare il c***o!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Ma va a lavorare il coglione!

0: www.radioalba.it.
1: Hey Boomer!
2: Tu com'è che ti chiami?
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: E la vita c'è chi sa e chi non sa. Io sa.
4: Rock

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Eccoci pronti con Top of the Pops, la chart dei migliori 5 brani in circolazione nei club e diffusi dalle radio in questo mese del 1984. I 5 super campioni sono Duran Duran, The Reflex, Laura Branigan, Self Control, Billy Idol, Eyes Without a Face, Wang Chang, Dance All Days, Dan Harmon, I Can Dream About You. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Cos'è successo? Goldie è venuta a baciarmi?
3: Ciu-ciu, ti senti bene?
2: Oh, dove mi trovo?
4: Con noi nella sala da biliardo.
2: Oh.
0: Questa è 7080.it.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
0: info@consultmedia.it. Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
7: 37 70 88 70 80.
0: Scarica subito l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono e

0: Ti piace la nostra musica?
1: Mi scusi, ma lei come fa a saperlo?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Che importanza ha quale strada scegliamo? Se alla fine del viaggio incontriamo sempre noi stessi.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
3: 7080.it presenta Polaroid, i 20 anni più impressi nella tua vita, a cura di Andrea Lombardo.
4: Buon 1983. Il 26 giugno prende il via su Canale 5 il Disco Verde 83, nuova manifestazione estiva canora condotta da Claudio Cecchetto e Marina Perzi. In onda da Chioggia si alternano sul palco, tra gli altri, Vasco Rossi, Anna Oxa, Tiziana Rivale, Scialpi, Gio Chiarello e Rossana Casale.
5: Quel che hai, la paura, l'idea.

0: Polaroid, l'istantaneo della tua vita.
1: Dibattito aperto a Sanremo, da più parti si invoca il ritorno dell'orchestra. Perentorio il patron Gianni Ravera. Ci vorrebbero 50 elementi e un mese intero per le prove. Non è proprio possibile.

0: Polaroid. 20 istantanei, lungo 20 anni.
1: Gli strani ometti blu, cioè i puffi, protagonisti da un paio d'anni della fascia pomeridiana di Canale 5, passano su Italia 1, recentissimo acquisto di Fininvest. La messa in onda dei 39 episodi è prevista coraggiosamente alle ore 20, sfidando così l'istituzionale TG1 della Rete 1 Rai.

0: 7080.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Ehi, boomer!
2: Sì! Come ha fatto a indovinare?
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it. 7080.it presenta Discount, il 3x1 di 7080.it.

0: Avete ascoltato Discount.
1: Discount.
0: Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre.
2: Ti sei fatto pagare?
3: Eh?
2: A me ci parla a me. Cada vedere come ti paghino.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Engine.radio. Il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio. La passione per i motori si sente.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
2: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
6: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
7: Ciao, sono Eleonora da Pavia, vi seguo da pochissimo perché l'ho scoperti da poco, non ho un ricordo particolare, però mi piace molto questa canzone dei Culture Club, Don't Worry, come ho scritto non lo so dire, però penso che avete capito, grazie, mi piace tantissimo il vostro canale, ciao!
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
8: Gli incontri più importanti sono già combinati dalle anime prima ancora che i corpi si vedano.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che abbiamo avuto il diario di Vit.
0: Wake up. Un'ora di ricordi. Un'ora di ricordi. Per incominciare bene. Questa è 7080.it.

Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. 1965. Le risate sono garantite con Get Smart, la serie TV parodia dei film su James Bond e l'ispettore Clouseau. Alcuni gadget furono copiati da spie vere. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake Up, l'app che ti cambia la giornata. Questa è 7080.it.

0: Mica su mi
1: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up. Scendi dal letto con il piede giusto. Questa è 7080.it.

0: 8080.it ha presentato Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.
1: Una produzione K-Vox.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 7080.it presenta

0: Riviera Gialla.
1: Da Cirano a Marlow, da Otello al feroce Saladino. E oggi sono Nino Castelnuovo. Certo, un po' di moto è importante per me, come per tutti.
0: Questa è 7080.it.
2: Ma che sta facendo?
3: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
3: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
4: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
5: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
6: Se hai una Smart TV

0: Samsung. Cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video. Lo sai che puoi guardarci in TV anche dal tuo smartphone? Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.
1: Questa sì che è vita.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Me lo devi chiedere gentilmente.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Stia molto attenta al tono. Io sono un bravo ragazzo, ma questo cazzo di caldo mi sta facendo letteralmente impazzire.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. La guerra in Iran potrebbe essere giunta a un punto di svolta dopo che Stati Uniti e Iran avrebbero raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per estendere il cessate il fuoco di 60 giorni e avviare negoziati sul programma nucleare di Teheran. Il condizionale è d'obbligo perché manca ancora il via libera di Trump, che avrebbe chiesto qualche giorno per valutare l'accordo. Anche i media iraniani frenano. Secondo quanto riferito da una fonte vicina alla squadra negoziale iraniana, l'agenzia di stampa Tasnim, il memorandum d'intesa non è stato né finalizzato né confermato. Un contractor italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. La notizia della morte è stata resa nelle scorse ore dall'associazione di volontari Memorial. Pineschi, 42 anni, era partito come volontario in difesa di Kiev dopo l'invasione russa iniziata nel 2022. Originario di La Spezia, ex alpino, la vittima aveva anche combattuto contro l'ISIS nel nord dell'Iraq. Contro la crisi energetica i paesi membri potranno usare i fondi della coesione. A 10 giorni dalla missiva di Giorgia Meloni alla Presidente della Commissione Europea, la prima risposta dell'Europa è arrivata. In una lettera di 3 pagine, il vicepresidente esecutivo di Palazzo Berlaimont ha certificato il surplus di flessibilità che Bruxelles ha intenzione di dare alle capitali contro i rincari. Non fondi in più, ma riprogrammazione di quelli esistenti. Usiamo con urgenza tutti gli strumenti disponibili, ha sottolineato Raffaele Fitto. La Procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Il procuratore Fabio Napoleone ha spiegato in una nota che i consulenti dovranno valutare l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere. Il procuratore ha poi reso noto che per la perizia è stato nominato il professor Roberto Catanesi, medico psichiatra, quale consulente tecnico. Giornata difficile quella di oggi per lo sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle sindacali che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. Lo sciopero programmato dalle organizzazioni sindacali di base coinvolge tutte le categorie e dunque tutti i settori potrebbero essere colpiti dall'agitazione, con potenziali disagi che potrebbero interessare una vasta gamma di servizi, dalle scuole ai trasporti alla sanità. Siamo allo sport. Yannick Sinner è uscito di scena al secondo turno del Roland Garros, battuto da Juan Manuel Cerúndolo in 5-7. Un dramma sportivo per il numero uno al mondo che avanti 2-7-0 va vicino alla chiusura del match, ma poi accusa un malore e perde 18 degli ultimi 20 game. L'Italia però sorride insieme a Matteo Berrettini, che nella sessione serale del Roland Garros si prende la vittoria contro il francese Arthur Rinderknecht, testa di serie numero 22, con un triplo 6-4 in 2 ore e 17 minuti di gioco. Adesso ci sarà l'argentino Francisco Comesagna al terzo turno. Al prossimo turno anche Cobolli e Arnaldi. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, prevalentemente stabile e soleggiato. Da segnalare solo qualche annuvolamento più compatto in prossimità dei rilievi, ma senza precipitazioni. Temperature massime stazionarie e gradevoli, comprese tra 27 e 32 gradi. Al centro, nubi sparse si alterneranno ad ampie schiarite su tutte le regioni. Tra le ore diurne e il pomeriggio, infiltrazioni fresche in quota potranno favorire lo sviluppo di acquazzoni o temporali sui settori interni, che localmente potrebbero estendersi fino verso le pianure laziali e la capitale. Temperature massime stabili che si manterranno su valori elevati, compresi tra i 27 e i 33 gradi. Al sud, condizioni di tempo prevalentemente soleggiato su tutti i settori. Non si esclude lo sviluppo di addensamenti nuvolosi pomeridiani a ridosso dei rilievi montuosi. Massime stazionarie e clima caldo con picchi tra 27 e 32 gradi.
5: Cosa sei, uno sbirro?
6: Sono un agente temporale. Preveniamo i crimini prima che avvengano.
7: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
8: 7080.it. 1975, 29 maggio. A Milano, al Parco Lambro, inizia la quinta edizione del Festival del Proletariato Giovanile, organizzato dalla rivista Renudo. Si tratta della più importante manifestazione musicale e controculturale italiana.
7: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Ma anche tu nell'aria. Suoniamo classici. È 7080.it.

0: solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: 29 maggio 1980, tre canzoni della classifica italiana come sempre in questo appuntamento di Jukebox. Direi di iniziare subito, via!
0: Jukebox, 100 lire per 10 minuti.

tante belle canzoni in jukebox e tutte della classifica italiana. Salutiamo Pupo con Su di noi, che è al numero 5, 29 maggio 1980, ecco anche la numero 1.

0: Direi che una posizione meritata questa di Lucio Battisti con Il nastro rosa, il pezzo che occupa la prima posizione nella classifica italiana e che oggi ha chiuso questo appuntamento di Jukebox. Io vi aspetto domani.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Ogni giorno un nuovo ricordo, solo musica anni 70 e 80.

0: Voi due ragazzi andrete al Top Gun.
1: Questa è 7080.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
6: lexmcl.it.
7: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
8: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
7: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
9: Allora, innanzitutto vi ringrazio, sono una vostra ascoltatrice, vi ascolto ogni momento, la musica bellissima. Vorrei chiedervi una cortesia, se mi potete mandare il disco di John McLean, Rock Your Baby, mi ricorda i miei 19 anni. Vi ringrazio tanto, siete mitici, bravissimi.
10: Grazie, molto gentile.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
11: Dove si crea un'opera, dove si continua un sogno, si pianta un albero, si partorisce un bimbo, là opera la vita e si è aperta una breccia nell'oscurità del tempo.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Ti piace la nostra musica?
1: Proprio non posso sopportarlo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: E io non posso più vivere così.

0: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.
1: Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
2: 29 maggio 1986, Jukebox, tre canzoni per sole 100 lire. Le 100 lire sono pronte, partiamo subito con la prima canzone.
3: Sì, eccomi qua, partiamo col botto, Genesis, Invisible Touch.

0: Genesis ad aprire il nostro appuntamento Jukebox con Invisible Touch.
1: E rieccomi, io invece scelgo subito una voce stupenda, questa è quella di Whitney Houston e la canzone è The Greatest

0: Whitney Houston con The Greatest Love of All nel nostro spazio jukebox. Terza canzone, ne manca solo una ed è...
1: Eccomi! La terza canzone oggi la scelgo io. Chiudiamo questo appuntamento di jukebox con Belinda Carlisle, Mad About You. I'm mad.

0: Belinda Carlisle, ex Go-Go's con Mad About You, prima ancora i Genesis con Invisible Touch, e c'era anche un posto per Whitney Houston con The Greatest Love of All.
1: Jukebox è arrivato alla fine. Noi torniamo domani, sempre con le 100 lire e sempre su 7080.it.
2: Avete ascoltato Jukebox, tre successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un bianchino ed un panino al prosciutto. Trento, 1981.

0: Hey Boomer!
1: Altro dir non voglio.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Prendiamo un velo di pietoso silenzio sulle sofferenze di quei poveri ragazzi.

0: io devo ancora capire. Chiede questi che tutte le volte che vanno al bagno non scarichino mai.
1: Nonna, per cortesia, ma sta a fare lezione.
0: Ma vedi a vedere che macello che hanno combinato.
2: Me lo immagino, mo immagino.
0: Ma non te lo puoi immaginare. E poi io già c'ho un sospetto, Ma sì, lo pizzico.
1: Che mi guarda a me? Quando gli state in mezzo il gabinetto mi guarda sempre a me, mi guarda.
0: Se te guardo si vede che c'ho le prove.
1: Prove di che?
0: Non te sta a preoccupare.
3: Questa è 7080.it. Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
4: Giganti?
3: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
4: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
3: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
5: newslinet.it.
6: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
5: newslinet.it.
6: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita.

0: Misteria Noctis Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70 80. Ci guardi dal televisore? Seguici anche dallo smartphone. Scarica la nostra app dallo store online digitando 7080.it.
2: Oh, ma c'è stata una più a per culo questi.
3: No!

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma vaffanculo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ehi, ma è del mestiere, no?
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Giornata difficile quella di oggi per lo sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali di base che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. Il comparto aereo incrocerà le braccia fino alle 23.59 di oggi. Lo sciopero del settore ferroviario invece ha preso il via dalle 21 di ieri. Altri settori coinvolti potrebbero essere la scuola e il servizio sanitario nazionale, che però garantisce sempre i servizi minimi. A fermarsi sono anche i vigili del fuoco, il cui sciopero sarà di 4 ore, dalle 9 alle 13 per il personale turnista. Nel corso della giornata sono previsti cortei in tutta Italia.
4: Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo per porre fine alla guerra, ma manca il via libera finale di Trump, che vuole prendersi qualche altro giorno per valutare l'intesa. Lo riferisce il sito Axios e lo conferma il vicepresidente Vance. Il memorandum prevede 60 giorni di proroga e la riapertura di Hormuz senza pedaggi. La svolta dopo una notte di raid incrociati che hanno fatto vacillare la tregua, mentre Israele ha lanciato un attacco mirato su Beirut, il primo sulla capitale libanese da 3 settimane.
5: Un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati, Romania, un paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio e si suppone che si tratti di un drone russo. Secondo il servizio di pronto intervento, il drone è caduto su un edificio residenziale e a seguito dell'impatto si è verificata un'esplosione che ha provocato un incendio in un appartamento al 10° piano.
4: La procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Il procuratore Fabio Napoleone ha spiegato in una nota che i consulenti dovranno valutare l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere. Il procuratore ha poi reso noto che per la perizia è stato nominato il professor Roberto Catanesi, medico psichiatra, quale consulente tecnico.
5: È morta la bambina di 1 anno e mezzo, rimasta gravemente ferita sabato scorso a Porto Cannone, in provincia di Campobasso, dopo essere stata travolta dall'auto di famiglia mentre stava giocando vicino a casa. La piccola è morta nel pomeriggio di giovedì all'ospedale pediatrico Salesi di Ancona, dove era stata ricoverata in condizioni disperate.
4: Lo spazio ora un razzo New Glenn sviluppato dalla compagnia Blue Origin di Jeff Bezos è esploso sulla piattaforma di lancio durante un collaudo nella notte, segnando una battuta d'arresto per le ambizioni dell'azienda di colmare il divario con la rivale SpaceX di Elon Musk. In un comunicato, Blue Origin ha fatto riferimento a una anomalia durante un test di accensione e combustione dei motori, precisando che l'esplosione non ha causato vittime o feriti. Blue Origin stava lavorando alla messa a punto del razzo per il lancio nell'orbita bassa terrestre di 48 satelliti della costellazione Amazon Leo, concepita come concorrente della rete Starlink.
5: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
6: In questa sorta di visione viaggia nel tempo oppure è un indovino?
7: Nessuno dei due, entrambi.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
8: The Hit Parade.
9: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Box.
0: Numero 10.

0: giorno. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it.
1: A tutto fuoco.
2: Notaio, immagino che lei stia per chiedermi una cosa.
3: No, scusi, è nostra volta, pago io, scusi, ci mancherebbe, invito io, pago io.
0: Questa è 7080.it.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
6: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
7: Ciao, buonasera, sono Egidio Di Mazzo di Valtellina. Mi piacerebbe ascoltare la canzone di Vasco Rossi, Bollicine. È un ricordo dei tempi del militare. Ciao, grazie.
0: Questa è 7080.it.
8: The Hit Parade.
0: Numero 5.

0: Vox. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: La vogliamo capire!
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un chinotto e un toast. Venezia, 1977.

www.radioyulm.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: parlato con Candida. Sta bene, ti saluta. Dice che sua madre insiste nel voler venire ad abitare con noi.
1: Che bello scassamento di bolla.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. Info@comnect.it.
2: info@comnect.it. Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080. Oppure:
5: Ehi Siri,
2: metti 7080.
5: Metti 7080.
2: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Vuoi sapere titolo e autore della canzone appena passata? Scarica l'app di 7080.it e clicca su Ultimi brani.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Applausi.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Venerdì nero in tutti i settori, quello di oggi, dove incrociano le braccia tutte le categorie pubbliche e private. Lo sciopero è stato proclamato dalle organizzazioni sindacali di base. Stop quindi ad aerei, treni e al trasporto locale di Roma e Milano. Possibile impatto anche sulla scuola e sul servizio sanitario. Un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati in Romania. L'incidente ha provocato un incendio. Due le persone lievemente ferite. Si suppone che si tratti di un drone russo, poiché in quel momento la Federazione Russa stava sferrando un attacco missilistico con i droni nella vicina regione di Odessa. USA e Iran hanno raggiunto un accordo martedì per porre fine alla guerra, ma manca il via libera finale di Trump, che vuole prendersi qualche altro giorno per valutare l'intesa. Lo riferisce il sito Axios e lo conferma il vicepresidente Vance. La Commissione europea apre all'utilizzo di fondi della coesione per affrontare la crisi energetica. In una lettera ai 27 Paesi membri, Raffaele Fitto invita governi e regioni a riprogrammare le risorse già disponibili. Bruxelles non mette sul tavolo nuovi finanziamenti, ma concede maggiore flessibilità nell'uso dei fondi europei. Il tennis: Jannik Sinner esce di scena al secondo turno del Roland Garros, battuto da Cerundolo in 5 set. Avanti 2-7-0, Sinner va vicino alla chiusura del match, ma poi accusa un colpo di calore e perde 18 degli ultimi 20 game. Passano invece al terzo turno Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Sa, queste sigarette, le chiamate? Sono deliziose. Non abbiamo sigarette a Marte. A proposito, io vengo di lassù. Siamo in cerca di colonie. I miei amici arriveranno qua fra poche ore. Credo che si troveranno bene. Una splendida zona.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero 10.

0: Resta con noi, resta con noi. A breve 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it.
1: E dunque, starti a Merigo, tu domenica dove stavi?
2: Te lo domandi a Don Evaristo Bedoni. Io domenica stavo alla prima comunione della mia nipotina.
1: Tu, storti a Merigo, sempre alle prime comunioni vai, sei molto credente.
2: Io sì, è lei che non è credente a quello che dico.
0: Questa è 7080.it.
3: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
4: 22HBG.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37

0: vostra musica.
1: Cosa? Che cosa hai detto?
0: E tanto ho tanta voglia della vostra musica.
2: Sì, credo che non diventerò mai come a te.
0: Sono Gianni di Burgherio, dalla provincia di Monza e Brianza, e vorrei ascoltare, se è possibile, Josephine di Chris Rea. Grazie mille, ciao a tutti.
3: Questa è 7080.it. Numero 5.

0: Gazzetta.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 70-80.italia. Hey Boomer!
1: Cosa intendi dire?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Perché uomo menti così a te stesso?

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Benvenuti su Top of the Pops, la classifica dei 5 pezzi più gettonati nei club e diffusi dalle radio in questo periodo del 1964. Le 5 hits che abbiamo selezionato sono Astru Gilberto, The Girl from Ipanema, Dixie Cups, Chapel of Love, Mary Wells, My Guy, Beatles, Love Me Do, Beach Boys, I Get Around. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Il suo cane morde?
3: No.
2: Saluti, cane. Aveva detto che il suo cane non mordeva.
3: Quello non è mica il mio cane.
0: Questa è 7080.it.
4: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
5: Giganti?
4: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
5: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
4: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
0: newslinet.it.
6: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: newslinet.it.
6: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
8: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
9: Beh, andate, è tornata vicino.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Che vuoi?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Porca forza!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Un drone russo ha colpito un condominio a Galati nel sud-est della Romania, ferendo 2 persone. Lo ha reso noto il Ministero della Difesa rumeno, spiegando che il drone ha colpito il tetto di un edificio residenziale vicino al confine ucraino. Si tratta di una grave e pericolosa escalation, hanno riferito i media rumeni. Ancora nessuna certezza sull'accordo annunciato dai media statunitensi, secondo cui Washington e Teheran avrebbero trovato l'intesa sui termini di un memorandum di intesa ormai definitivo nei punti chiave. A mancare, secondo la prima versione della giornata, sarebbe solo la firma di Donald Trump. Venerdì nero in tutti i settori, quello di oggi, dove incrociano le braccia tutte le categorie pubbliche e private. Lo sciopero è stato proclamato dalle organizzazioni sindacali di base. Stop quindi ad aerei, treni, al trasporto locale di Roma e Milano. Possibile impatto anche sulla scuola e sul servizio sanitario. Un razzo New Glenn sviluppato dalla compagnia Blue Origin di Jeff Bezos è esploso sulla piattaforma di lancio durante un collaudo nella scorsa notte, segnando una battuta d'arresto per le ambizioni dell'azienda di colmare il divario con la rivale SpaceX di Elon Musk. Il calcio, terminato il campionato, è scattato il valzer delle panchine. Maurizio Sarri riparte dall'Atalanta, la Lazio si affida all'ex CT azzurro Gennaro Gattuso, il Milan, dopo aver cacciato Allegri, continua a navigare a vista. Il Napoli, invece, tra lo stesso Allegri e Vincenzo Italiano, ha scelto l'ex Milan e Juve. È dunque Allegri il successore di Antonio Conte. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi. Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Milano vende musica. Milano vende musica. I dischi più venduti in città in questo mese del 1976.
4: Una produzione K-Vox.
5: E siamo a Milano, l'insegna di Milano vende musica è accesa, le vetrine brillano e i 45 giri girano veloci sui piatti. E oggi siamo insieme a 5 dischi che raccontano un'epoca fatta di emozioni, sogni e notti da ballare. E c'è un nome che porta già poesia nel titolo, Yabba con Fernando, una presenza elegante e delicata tra le uscite del momento, capace di farsi spazio con una melodia che resta. Poi il ritmo cambia e si accende la pista con Andrea True Connection e la sua travolgente More More More, un brano nato quasi per caso, registrato in Giamaica durante uno spot pubblicitario e diventato poi un simbolo della disco più sensuale e ripetitiva, impossibile da togliersi dalla testa. Torniamo in Italia con il Santo California e Un Angelo, atmosfere romantiche, malinconiche, quelle che sanno parlare direttamente al cuore, come spesso accade nelle loro interpretazioni. E quando si parla di notte, di sensualità e di libertà, non può mancare lei, Donna Summer, con Love to Love You Baby, prodotto da Giorgio Moroder, capace di rivoluzionare il suono della disco music con quel ritmo ipnotico e quella carica seducente che ha fatto scandalo e successo insieme. E ancora il rock elegante senza tempo dei Rolling Stones con Fool to Cry, una ballata intensa, diversa dal loro lato più graffiante, dove emerge tutta la fragilità e l'anima blues della band. 5:45 giri, 5 storie diverse, ma tutte con lo stesso destino: girare ancora qui, da Milano vende musica.

0: Radio90.it ha presentato Milano vende musica.
1: Milano vende musica.
0: Una produzione K-Vox. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
2: Perché una volta dissi Pio X invece di Pio Decimo.
0: Questa è 7080.it.
3: Ma che sta facendo?
4: Sto smontando l'insegna, no?
3: Ma è mia!
4: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
5: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
6: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video.
7: Questa è musica... questa?
8: Per favore no!
0: È 7080.it. 7080.it, solo musica di alta qualità, in alta qualità. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
9: Se non ci metti troppo, ti aspetterò tutta la vita.

ragazzo ieri alla festa, che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie,

0: www.radioticket.it. Hey Boomer!
1: Io ti spiace di più.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Visto? Questo è molto figo, eh?
0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Ciao, sono Ivano Corradini. Corradini Ivano.
4: Così mi uccidi, amico.
3: Telefono dalla provincia di Lodi, precisamente a Tavazzano. Telefono, mando un messaggio dalla provincia di Lodi, Tavazzano con Villavesco, il paese.
5: Giusto.
3: E ricordo quando ballavamo, di brutto. Per cui adesso sai un po' meno. Si ascolta sempre la musica perché è sempre la migliore. Anni 70, 80, anche 90. E però ti ricordo più che altro quando ci spaccavamo in discoteca. A ballare, naturalmente. Belle emittenti, complimenti.
6: Grazie, molto gentile.

0: Ogni giorno un nuovo ricordo. Questa è 7080.it. 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi, 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Mi piacerebbe tanto ascoltare la canzone dei Chicago, To Say I'm Sorry, che ascoltavo nella mia adolescenza, nei festini, nei garage, nelle taverne, dove si facevano i primi lenti. È un bellissimo ricordo. Grazie, ciao.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. 1969. Arriva la Kawasaki 500 Mach 3. Affascinante e potente, destabilizza il mercato italiano. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 7080, siete grandi. Mi piacerebbe ascoltare Arthur di Christopher Cross. Grazie mitici, alla prossima.

0: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, buongiorno ragazzi, siete fantastici. Mi chiamo, sono Nunzio, vi chiamo dalla Brianza e vorrei ascoltare una canzone fantastica di Eric Clapton, Lie Down Sally. Grazie, scusate, in inglese clamorosamente scarso. Ciao.

0: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una gazzosa e un panino col salame. Roma, 1985.
1: Cantiamo insieme in libertà.

0: Ora la società si è fatta meno avida e più rispettosa delle buone maniere. C'è il piacere nei palazzi e nelle case di arredare non solo le sale di rappresentanza, ma quelle da pranzo, solenni e familiari. In più c'è l'insegnamento venuto dall'India, perla delle colonie, dove i Maharaja hanno fatto conoscere lo sfarzo orientale anche a tavola. E dall'India prende spunto Francatelli per inserire tra le 1462 ricette del suo libro di cucina anche quelle straniere accettate dagli ufficiali dei reggimenti imperiali, compreso il pollo tandoori arrostito nello speciale forno. Anche se per Natale le guarnigioni di frontiera rispettano il rito del padding inglese.
1: Questa è 7080.it. Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
2: Giganti?
1: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
2: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
1: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
3: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
4: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
3: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
4: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
5: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
7: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
8: info@planetmedia.it.
7: Ci stai ascoltando in DAB? Fallo anche in cuffia. Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.

0: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 70-80 News.
2: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il comando centrale degli Stati Uniti ha smentito le notizie diffuse dalla TV di Stato iraniana sull'abbattimento di un velivolo americano nei pressi di Bushehr, definendo false le informazioni circolate. Parallelamente, il vicepresidente americano Vance ha riferito di molti progressi nei colloqui con Teheran. Un drone russo ha colpito un condominio a Galati nel sud-est della Romania, ferendo 2 persone. Lo ha reso noto il Ministero della Difesa rumeno. Si tratta di una grave e pericolosa escalation, come hanno riferito i media rumeni. La NATO ha condannato l'attacco, la Russia sconsiderata. È morta la bambina di 22 mesi, rimasta gravemente ferita sabato scorso a Porto Cannone, in provincia di Campobasso, dopo essere stata travolta dall'auto di famiglia mentre stava giocando vicino a casa. Lo si apprende da fonti vicine alla famiglia. Oggi incrociano le braccia tutte le categorie pubbliche e private. Lo sciopero è stato proclamato dalle organizzazioni sindacali di base, che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo. Stop quindi ad aerei, treni e al trasporto locale di Roma e Milano. Tra oggi e martedì prossimo sono attesi circa 45 milioni di veicoli sulla rete stradale e autostradale italiana. Il flusso interesserà sia viaggi di breve che di lunga percorrenza, con una forte direzione verso le principali località turistiche e soprattutto verso il mare. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Ma dove siamo?
4: A Frittole.
3: Frittole?
4: A Frittole.
3: Mi sembra questa la maniera di andare vestiti così.
4: Voi?
3: Noi? Noi siamo vestiti bene, non come voi.
5: Almeno normale.
3: Cavalli morti, spade, ma vestiti, ma che anni siamo?
4: 1400.
1: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. La Patrizia Cavallin presenta Rock Hit. 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
6: Di nuovo benvenuti al nostro appuntamento con Rock Hits. Oggi tra le canzoni England Dan e John Ford, I Really Love to See You Tonight, Marianne Faithfull, As Tears Go By, Jimi Hendrix, All Along the Watchtower, Garland Jeffries, Hail Hail Rock and Roll, i Mamas and Papas con San Francisco, i Pretenders con la voce di Chrissy Hynde, Back on the Change Gang, Huey Lewis and the News, If This Is It, i Rolling Stones, And Free, Eric Burdon, Spill the Wine, Ross Stewart, Sailing. Noi oggi ascoltiamo queste.

0: Patrizia Cavallin ha presentato Rock It. 10 capolavori della musica selezionati per 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
1: A questo punto passerei al test. Sì. Mi risponda a queste due precise domande. La prima: sua nonna sta per morire, ma ecco che le telefona a Boderek. Ora succede: se lei va con Boderek, sua nonna muore. Se si rifiuta di andare con Boderek, sua nonna vive. Cosa sceglie?
2: Faccio morire mia nonna, vado con Boderek.
0: Questa è 7080.it.
3: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
4: 22HBG.
5: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
6: Che hai da proporre, forestiero?
5: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
6: Affare fatto.
7: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
8: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
7: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
8: 0331 59 33 77.
9: 0331 59 33 77.
10: La voce è identità, tono, timbro, energia.
11: È ritmo, articolazione, presenza.
10: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, microsfumature irripetibili.
11: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
10: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
11: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
10: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
12: Ciao 7080.it, sono Claudio. Negli anni 70 ero appassionato del telefilm Arsenio Lupin e mi piaceva molto la sua sigla. Ciao ragazzi, siete spettacolari!
13: Sì.

0: Questa è 7080.it.
1: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
2: Benvenuti a Neverland, l'isola dove il sole non sorge soltanto, fa il soundcheck. E quando illumina l'oceano, sembra accendere un palco infinito dove ogni nota trova il suo posto perfetto. Il sole è alto e brillante quando una voce elegante, vellutata, comincia a farsi spazio nell'aria. È una presenza discreta ma magnetica. Poco più avanti, con uno stile impeccabile e uno sguardo che racconta mille storie, incontro Dusty Springfield. Qui a Neverland, anche le emozioni più sofisticate diventano leggere come una brezza. Lei accenna un sorriso e subito l'atmosfera si riempie di ritmo e fascino. È il momento di lasciarsi avvolgere da In Private.
1: Si dice che Neverland non si trovi su nessuna mappa, non ha coordinate, non ha confini. La puoi raggiungere solo quando il mondo smette di guardarti. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: Riprendo il cammino con passo morbido mentre il sole continua a brillare alto nel cielo. L'aria cambia ancora, si fa più calda, più energica e in lontananza sento un groove energico. Tra riflessi di luce e passi che sembrano già seguire il ritmo, incontro Tina Marie. Ha un'energia travolgente, un sorriso che accende tutto intorno e quella capacità di trasformare ogni nota in pura vitalità. Qui stare fermi è impossibile. Basta un attimo e la spiaggia si trasforma in una pista da ballo sotto il sole. Seguiamo il ritmo e lasciamoci trascinare da I Need Your Lovin'.
1: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: Il pomeriggio scivola via con leggerezza e il cielo comincia a cambiare colore. Camminando verso la riva, vedo una figura rilassata, passo tranquillo, con un'aria da viaggio senza meta ma pieno di storie. Con una chitarra appoggiata accanto e uno sguardo sereno, incontro Glenn Frey. C'è qualcosa di travolgente nella sua presenza, qualcosa che sa di strada, vento e orizzonti aperti. Qui a Neverland ogni direzione è quella giusta, basta partire. E allora facciamolo insieme con Take It Easy.
1: A Neverland non ci sono palchi e tour, nessun flash e intervista. Le abitazioni sono semplici, tutte in riva al mare. La musica esiste ancora, ma non è una carriera. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: Il sole cala dietro l'orizzonte e cominciano a intravedersi le prime stelle. L'aria si fa più fresca e leggera, ma la musica continua a risuonare tra le onde. Noi ci salutiamo, ma vi aspetto alla prossima passeggiata su questa spiaggia dove gli anni 70 e 80 non sono mai finiti. Hanno solo trovato un'isola tutta per loro.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi. La vivi. Questa è 7080.it, il mondo.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un gelato cucciolone ed un bicchiere di ginger. Trieste, 1986.

0: Hey Boomer,
1: fare il culo.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ecco.

0: pensi, ha lasciato la moglie, mia sorella.
1: Per questa qui. Però questa al posto dell'albicocche c'ha due cocomeri.
0: Prego?
1: No, una cosa mia.
2: Questa è 7080.it. Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
3: Giganti?
2: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
3: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
2: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Ti piace la nostra musica?
2: Sì.
1: Allora cerca 7080 sugli store Apple e Android e scarica la nostra app.

0: Segui la pagina Facebook di 7080.it.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
2: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Romania è stata colpita durante gli attacchi russi notturni contro i porti ucraini sul Danubio. In seguito all'attacco, due F-16 rumeni sono decollati. Questa è la prima volta che un attacco russo causa feriti sul suolo NATO. Il presidente della Nicusor, Dan, ha intanto convocato per questa mattina il Consiglio Supremo di Difesa Nazionale. È arrivata nella notte allo Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi a Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. La donna sta bene, non presenta sintomi, rimarrà in osservazione fino all'8 giugno nel nosocomio della capitale. È morto in casa sua per un colpo di arma da fuoco nel giorno del suo compleanno. La vittima è un 65enne, Alberto Scalari. Il proiettile sarebbe partito per errore mentre l'uomo stava maneggiando l'arma. Unica testimone del fatto la moglie 53enne, che ha immediatamente chiamato i soccorsi. I fatti nel mantovano. Sfiorata la tragedia sulla via dei Laghi nella zona dei Castelli Romani, dove ieri sera un'auto ha avuto un violentissimo impatto con un enorme toro selvatico che ha improvvisamente attraversato la carreggiata. Durissimo il commento del sindaco di Nemi, che torna a chiedere interventi immediati e concreti per fermare una situazione ormai fuori controllo. Oggi giornata di disagi per uno sciopero generale di 24 ore, a rischio il servizio scolastico e il trasporto dai treni ai bus. Le organizzazioni sindacali di base denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: 2030, fuga per il futuro.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
2: 7080.it. 7080.it presenta
6: The Disco Action.
7: Una produzione K-Vox.
2: Numero 10.

0: Dopo la vetta del Cervino. Dopo il massiccio del Rosa, la Grappa Bocchino va ancora più in alto, fino ai 4810 metri del Monte Bianco.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
5: Hey Siri,
4: metti 7080.
5: Metti 7080.
4: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
6: Ciao, sono Stefania da Genova, 1966. Da ragazzina, bambina, guardavo Heidi, Candy Candy e Georgie. Poi da più grande i telefilm Miami Vice. Ciao, grazie.
1: Questa è 7080.it.
7: The Disco Action.
8: 10 super hit disco lungo 10 anni.
9: Numero 5.

0: Radio.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 7080.it presenta 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
2: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it dedicata all'approfondimento dei temi trattati negli articoli del portale. Siamo con il direttore Massimo Lualdi che introduce l'argomento odierno. Di cosa parliamo oggi?
3: Oggi parliamo di una delle canzoni più leggendarie della storia del rock. Un brano capace di attraversare generazioni, alimentare misteri, discussioni, miti e persino una lunghissima battaglia legale. La canzone è Stairway to Heaven dei Led Zeppelin.

Siamo nel 1971. Il rock sta vivendo la sua età dell'oro. I Led Zeppelin sono già una potenza mondiale, concerti monumentali, dischi di successo, un suono che mescola blues, hard rock, folk e musica psichedelica. In quel periodo, durante una permanenza in una vecchia dimora inglese chiamata Hadley Grange, nasce un brano destinato a entrare nella leggenda. Secondo il racconto più noto, Jimmy Page comincia a costruire una progressione acustica di chitarra. Poco dopo, Robert Plant inizia a scrivere il testo quasi di getto. Ne esce qualcosa di completamente diverso rispetto agli standard rock dell'epoca. Una lunga composizione che parte come una ballata folk e si trasforma lentamente in un'esplosione elettrica. Nasce Stairway to Heaven, un pezzo di oltre 8 minuti che paradossalmente non verrà mai pubblicato come singolo ufficiale nel Regno Unito, eppure diventerà uno dei brani più trasmessi della storia della radio e uno dei simboli assoluti del rock anni 70. La struttura è rivoluzionaria, l'inizio è delicato, quasi medievale, flauti, chitarre acustiche, atmosfera sospesa. Poi la tensione cresce lentamente sino all'assolo di Jimmy Page, considerato da molti uno dei più grandi di sempre. Infine arriva il finale, potente e liberatorio. Per milioni di fan, Stairway to Heaven non è soltanto una canzone, è un'esperienza. Ma attorno al brano nasce anche una controversia destinata a durare decenni. Perché alcuni ascoltatori notano una somiglianza tra l'introduzione di Stairway to Heaven e Taurus, un brano strumentale pubblicato nel 1968 dagli Spirit, gruppo californiano guidato dal chitarrista Randy California, il cui vero nome era Randy Wolf. Ed effettivamente un legame tra le due band esisteva. Alla fine degli anni 60, Led Zeppelin e Spirit avevano anche condiviso alcuni concerti. Questo alimentò nel tempo sospetti e discussioni tra musicisti, critici e fan.

0: Per anni la questione rimase confinata al dibattito musicale. Poi molti anni dopo la morte di Randy Wolf, la sua eredità legale avviò una causa contro i Led Zeppelin, sostenendo che il celebre arpeggio iniziale di Stairway to Heaven fosse stato copiato da Taurus. Il processo iniziò nel 2016 negli Stati Uniti e atterrò l'attenzione mondiale. Jimmy Page testimoniò personalmente in tribunale. Una delle particolarità del caso fu che i giurati non poterono ascoltare le registrazioni originali dei brani, ma soltanto esecuzioni basate sugli spartiti depositati per il copyright. Dopo ore di udienze e analisi tecniche, il verdetto arrivò rapidamente. La giuria stabilì che i Led Zeppelin non avevano violato il copyright. Secondo il tribunale, pur essendoci alcune somiglianze, la sequenza musicale contestata non era ufficialmente originale né intrinsecamente simile da configurare un plagio. La battaglia legale però non finì lì. Gli eredi di Randy Wolf presentarono ricorso e nel 2018 una corte d'appello annullò temporaneamente la decisione per presunti errori nelle istruzioni date alla giuria. Ma nel 2020 il verdetto originale venne definitivamente confermato da una corte federale americana riunita in seduta plenaria. Poco dopo, anche la Corte Suprema degli Stati Uniti rifiutò di riesaminare il caso. Fine della controversia, almeno dal punto di vista giudiziario. Ma il dibattito artistico continua ancora, perché nella musica rock le influenze reciproche sono sempre esistite: blues, folk, rock psichedelico. Gli artisti degli anni 60 e 70 condividevano idee, riff, atmosfere e suggestioni in modo continuo. E allora, Stairway to Heaven è plagio o semplice evoluzione musicale? Per i giudici americani la risposta è stata chiara: non c'è stata violazione del copyright. Resta però il fatto che questa vicenda ha contribuito ad alimentare ulteriormente il mito della canzone. Un mito enorme, perché ancora oggi Stairway to Heaven continua a essere ascoltata, studiata, suonata e discussa come poche altre opere della storia del rock. Un brano che rappresenta l'essenza stessa dei Led Zeppelin e forse anche il punto più alto del rock classico degli anni 70. E forse è proprio questo il destino dei capolavori: non smettere mai di far parlare di sé.
1: Grazie al direttore di 7080.it Massimo Lualdi per aver trattato l'argomento giornaliero. Appuntamento alla prossima edizione di 70x80.
2: Avete ascoltato 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una spuma nera e un sacchetto di patatine pie. Aosta, 1987.

0: E quando ho fatto così, io ho la fila di quelli che mi vogliono sposare, eh. Credo di sapere perché. Punto primo, sono simpatico, no? Punto secondo, ho un po' di grano, si sa. Punto terzo, la leggenda dice che ci so fare.
1: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
2: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
3: 37 70 88 70 80.
1: Se hai una Smart TV LG, cerca nello store l'app 7080. Scaricala e seguici dal televisore in HD audio e video.

0: nostra musica?
1: Divertente, continua, molto divertente, siamo in sera a scuola.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Mettiamo subito una cosa in chiaro. Io sono stufo di essere preso in giro da voi.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Questa notte un drone russo ha colpito un edificio civile in Romania, ferendo 2 persone. Un atto gravissimo che dimostra come questa guerra di aggressione non risparmi nessuno, ha detto la premier Giorgia Meloni, che esprime vicinanza e solidarietà alle persone colpite, al governo e a tutto il popolo romeno. È arrivata nella notte allo Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi a Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. La donna sta bene, non presenta sintomi, rimarrà in osservazione fino all'8 giugno nel nosocomio della capitale, lo confermano fonti di Medici Senza Frontiere. Nel mese di maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività lordo dei tabacchi registra una variazione di più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'inflazione acquisita per il 2026 sale quindi al 2,6%, lo rileva l'Istat. Da domani inizierà ad attenuarsi il grande caldo che ha procurato anche disagi nelle scuole e nelle carceri, preoccupazione per rider e cantieri e nel mondo dell'agricoltura, dove già volano le bollette per l'innaffiamento dei campi. Solo Genova nelle prossime ore avrà temperature elevate e il meteo non fermerà le partenze per il lungo ponte. Tra oggi e martedì 2 giugno sono attesi circa 45 milioni di veicoli sulla rete stradale e autostradale italiana. Il flusso interesserà sia viaggi di breve che di lunga percorrenza, con una forte direzione verso le principali località turistiche e soprattutto verso il mare. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, prevalentemente stabile e soleggiato. Da segnalare solo qualche annuvolamento più compatto in prossimità dei rilievi, ma senza precipitazioni. Temperature massime stazionarie e gradevoli, comprese tra 27 e 32 gradi. Al centro, nubi sparse si alterneranno ad ampie schiarite su tutte le regioni. Tra le ore diurne e il pomeriggio, infiltrazioni fresche in quota potranno favorire lo sviluppo di acquazzoni o temporali sui settori interni che localmente potrebbero estendersi fino verso le pianure laziali e la capitale. Temperature massime stabili che si manterranno su valori elevati, compresi tra i 27 e i 33 gradi. Al sud, condizioni di tempo prevalentemente soleggiato su tutti i settori. Non si esclude lo sviluppo di addensamenti nuvolosi pomeridiani a ridosso dei rilievi montuosi. Massime stazionarie e clima caldo con picchi tra 27 e 32 gradi.
6: Cosa faresti se ti mettessi davanti chi ti ha rovinato la vita? Lo uccideresti.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it.

0: Hey Boomer,
1: vuoi farmi uscire dai gangheri?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Sei orgoglioso di avermi fatto incazzare? Sei contento adesso?
2: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
3: Oggi 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, ci porta al confine tra Italia e Svizzera, esattamente a Chiasso. C'è Cinzia che ci ha mandato questa sua bella classifica, queste sue 10 canzoni che ha scelto tra gli anni 70 e 80 di musica italiana. Vogliamo ascoltare subito la sua numero 10? Eccola!
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

Inizia con un brano del 78, un successo del 78 di Rino Gaetano, Gianna, la classifica di Cinzia, e prosegue con Franco Simone con Tu e così sia al numero 9. Al numero 8 Gianni Morandi, Il mondo cambierà, pezzo del 73. Al numero 7 ascoltiamo invece Gianni Bella. Se il nostro

0: Questo pezzo del 76 vince il Festival Bar. Non si può morire dentro di Gianni Bella, che oggi è al numero 7. Al numero 6 Renato Zero, Triangoli, Nomadi con Un Giorno Insieme. Al numero 5 la scelta della posizione numero 4 di Cinzia è questa.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: No, addio, il titolo di questo brano di Ivan Graziani. Al numero 2, Lucio Battisti, Ancora tu.
1: Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai.

0: pezzo del 76, questo di Lucio Battisti, Ancora tu, al numero 2 in questa classifica di Cinzia. Arriva anche la numero 1.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Andà!

0: Anima mia dei Cugini di Campania. Questa è la numero uno della classifica di Cinzia di Chiasso e io anche quest'oggi sono arrivato alla conclusione di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Vi aspetto con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
3: Gli anni 70 erano gli anni in cui i bambini si potevano comportare da bambini, cioè potevamo correre, ci potevamo sporcare, addirittura potevamo sudare. Oggi i bambini no. Se cade un pezzo di pane per terra, a noi soffia. Ma è caduto nella pozzanghera, vabbè, un po' di sughetto più buono, mangiatelo, va bene, mangia. Anticorpi.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
4: Ma che sta facendo?
5: Sto smontando l'insegna, no?
4: Ma è mia!
5: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
6: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
2: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
7: Vogliamo andare?
2: 37 70 88 70 80.
8: Bene, andate. E tornate vincitori, giusto?
9: Buongiorno cari amici di 70-80, sono Bruno da Milano. Grazie che mi fate sempre tanta compagnia, mettete sempre tante belle canzoni dei miei tempi di quando ero giovane.
2: Questa è 7080.it. 7080.it presenta
10: The Weeks 29 maggio 1984, la Weeks Compilation, l'appuntamento coi 10 over the top alla carte di 7080.it. Partiamo con la classifica dei singoli più forti di questa settimana, dove al decimo posto abbiamo Robin Gibb con Boys Do Fall In Love. Nona posizione per Paul Young, oggi apre lui Love of the Common People.

Purple, Paul Young, nono sulle frequenze di 7080.it all'interno di Weeks Compilation. Ottava posizione per Ray Parker Jr. che andiamo subito ad ascoltare con questa canzone tratta da una colonna sonora. Il film è Ghostbusters e la canzone è Ghostbusters.

Busters, Ray Parker Jr., ottavo oggi, 29 maggio 1984, in Weeks Compilation. Settimo posto per i Wang Chang con Dance Hall Days, mentre sesti sono i Culture Club con It's a Miracle. Quinta posizione per Dennis Williams con Let's Hear It for the Boy.

0: Let's Hear It for the Boy, Dennis Williams, è quinta oggi, 29 maggio 1984. Quarta posizione per Eyes Without a Face di Billy Idol, mentre al numero 3 abbiamo Laura Branigan con la sua versione di Self Control. Secondo posto oggi per il Boss, con un singolo fortissimo dal suo ultimo album, Born in the USA. La canzone è Dancing in the Dark.
1: Un successo vivo.

The Dark, secondo posto oggi per Bruce Springsteen, 29 maggio 1984. Siamo arrivati all'attesissimo momento di svelare la prima posizione di questa Weeks compilation, ma solo dopo aver rivisto tutta la classifica dal numero 10 al numero 2. Boys to Fall in Love, Robin Gibb è al numero 10, Paul Young, nono con Love of the Common People, Ghostbusters, Ray Parker Jr. è al numero 8. La settima posizione è per i Wang Chung con Dance Hall Days. It's a Miracle, i Culture Club sono sesti. Dennis Williams ci ha cantato Let's Hear It for the Boys al numero 5. Billy Idol occupa il quarto posto con Eyes Without a Face. Self Control, Lara Branigan è al numero 3. Bruce Springsteen l'abbiamo appena ascoltato al numero 2 con Dancing in the Dark. Il primo posto oggi, 29 maggio 1984, in questo appuntamento Weeks Compilation è per i Duran Duran, oggi in classifica con The Ring.

0: i Duran Duran, primi nella Wix Compilation del 29 maggio 1984. L'appuntamento odierno si chiude quindi con questo pezzo. Noi torniamo domani, sempre puntuali, sempre coi 10 verde top alla carte e sempre su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Wix Compilation.
3: 10 over the top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: se io busso?
1: Prima mi vesto e poi ti faccio entrare.
0: La verginella.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
2: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video. Se ti piace la nostra selezione musicale, scarica subito la nostra app dagli store online

0: la nostra musica.
1: Guardi, io ascolto quello che voglio.
2: Tu devi ascoltare la barriera di
1: quella sbraviata in faccia.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Io mi scuso per il modo dell'espressione. Scusi, arrivederci.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il presidente USA ha affermato che c'è una finestra temporale ristretta rispetto all'Iran, ma farò ciò che è giusto per le condizioni favorevoli di un accordo a favore degli USA, ha detto. Washington e Teheran hanno raggiunto un'intesa, manca però il via libera finale di Trump, che vuole prendersi qualche altro giorno per valutare l'intesa. Un drone russo ha colpito un condominio a Galati nel sud-est della Romania, ferendo 2 persone. Lo ha reso noto il Ministero della Difesa romeno. Si tratta di una grave e pericolosa escalation, come hanno riferito i media. La NATO ha condannato l'attacco, la Russia è sconsiderata. Nelle sue considerazioni finali, il governatore della Banca d'Italia ha sottolineato che l'Europa deve trovare in una maggiore unità la condizione della propria forza, ma ha finalmente iniziato a reagire alle trasformazioni e all'instabilità globale. Oggi incrociano le braccia tutte le categorie pubbliche e private. Lo sciopero è stato proclamato dalle organizzazioni sindacali di base, che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo. Stop quindi ad aerei, treni, al trasporto locale di Roma e Milano. Lo sport con la MotoGP. Il weekend del Mugello inizia col miglior tempo di Fabio Di Gianantonio su una pista ancora umida dopo la pioggia della notte. Dietro alla Ducati VR ci sono le Aprilia di Martine Ogura. 8° Bagnaia, 15° a rientro, un cauto Marc Marquez subito alle spalle del leader del mondiale Bezzecchi. Alle 15 le prequalifiche. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Mi scusi, signor.
6: Capo Russo a Clark.
5: Qui Clark, parla.
6: Porta da me il fotografo.
5: Bene, fotografo, andiamo.
7: Acciaio da 12 mm di spessore.
5: Ma saranno 30 anni che non vedevo niente del genere.
7: Se ci trovassimo nel Missouri, direi che si sta preparando un tornado.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
8: Settantaottanta.it presenta Boom Radio,
9: la selezione musicale dei boomers.
10: Una produzione K-Vox.

0: Hey Boomer!
1: Chiedo scusa, non credevo fosse un problema.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Ma scusami se ogni cosa è un problema.

0: nazista.
1: Ma va,
2: questa è 7080.it.
3: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
4: Unico, non direi. Quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
3: Impossibile! L'abbiamo creato noi!
4: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
5: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
2: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.

0: Patrizia Cavallin presenta
1: The New Wave Collection. New Wave Collection.
0: The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
3: Rieccoci con New Wave Collection e oggi ascolteremo A Flock of Seagulls, Wishing If I Had a Photograph of You, Alison Moyet, la voce di Yazoo con il suo album solo e Love Resurrection, Beautiful Ballet, Workout, Le Belle Stars, The Clapping Song, Billy Idol, X Generation X con Money Money e Black con What.

0: Cavallin ha presentato
1: The New Wave Collection. New Wave
0: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
3: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Ogni giorno un nuovo ricordo. Solo

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Ed eccoci su Top of the Pops, la lista dei migliori 5 brani in circolazione in questo momento del 1978. Le 5 canzoni più ballate nei club e diffuse in radio di questo momento sono Andy Gibb, Shadow Dancing, ABBA, Take a Chance on Me, Sweet, Love is Like Oxygen, Genesis, Follow You, Follow Me, Frankie Valli, Grease. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Anche di questo, ma si vede che non c'hai spirito di osservanza.
0: Questa è 7080.it.
3: Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
3: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. Porta 7080.it sempre con te. Scarica la nostra app dallo store del tuo telefono.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Un applauso al nuovo che avanza!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura agli esteri, il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano ha affermato che la gestione dello stretto di Hormuz da parte dell'Iran si è ormai consolidata a livello internazionale, aggiungendo che i paesi ora richiedono l'autorizzazione, pagano delle tariffe e attraversano il canale sotto la guida della Marina delle Guardie Rivoluzionarie. Il presidente russo Vladimir Putin è a conoscenza dell'incidente del drone in Romania. Lo ha dichiarato ai media il portavoce della presidenza russa, Dmitry Peskov. Cosa pensate? È stato tenuto nascosto? Ha dichiarato Peskov, citato dalla TASS. Torniamo in Italia con la cronaca. Vasto incendio a Domus de Maria nel Cagliaritano. Il rogo ha raggiunto alcune case di campagna ed è stata chiesta ai vigili del fuoco l'evacuazione di 2 persone disabili residenti nell'area. Per domare le fiamme in corso l'intervento del corpo forestale con 2 elicotteri. Oggi 29 maggio a fare sciopero sono tutte le categorie pubbliche e private. È stato proclamato dalle organizzazioni sindacali di base che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità del genocidio a Gaza. Stop quindi ad aerei, treni e al trasporto locale di Roma e Milano. In chiusura i motori, MotoGP di nuovo in pista al Mugello per le prequalifiche. Attenzione al meteo, dopo la pioggia della notte potrebbe ricominciare nel pomeriggio. In mattinata miglior tempo di Fabio Di Giannantonio, 14° Bezzecchi davanti a Marc Marquez. Lo spagnolo dichiarato fit per il GP ha iniziato cauto il suo weekend. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Desiderano?
5: La signora Parker?
4: Sì.
5: Pamela?
4: Sì.
5: Tu mi conosci? Mi hai riconosciuto? David Erdek?
4: No, non può essere vero, no.
5: Ma sono io, Pam. Aiutami.
4: Oh mio Dio, così tutto quello che diceva era vero. Lui continuava a dircelo e in tutti questi anni nessuno gli ha creduto, nemmeno io.
5: A chi non hai creduto?
4: A Jimmy.
5: Allora è tornato?
4: Certo.
5: Ma che è successo?
4: Beh, nessuno gli ha creduto, nessuno. Abbiamo creduto solo alla Marina. Ci hanno detto che subiva le conseguenze dell'esperimento.
5: E la nave, con tutti gli altri?
4: Molti rimasero bruciati, alcuni morirono.
5: Sì, ma io, a me cos'è accaduto?
4: Tu non sei più tornato.
0: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Milano da bere. Milano da bere. Fatti un giro in centro con 7080.it.

0: Avete ascoltato? Questa è la Milano da bere, una produzione K-Vox. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Come? Va bene, ragioniere. Obbediamo.

0: Non sarai stanco?
1: No.
0: Ma dove trovi tanta energia?
1: È questione di carica. E io ho trovato la carica giusta.
0: Bianco Sassi.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it. Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.

0: 70 e 80. O quasi. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Luca da Bergamo. Vorrei ascoltare, se possibile, Let's Speed the Night Together dei mitici Stone. Mi ricorda a quando avevo 18 anni che ero in giro con la mia mitica Vespa 125 T3. Complimenti per la trasmissione e questi bellissimi ricordi.

0: Metti 70-80. 70-88-70-80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno 7080, sono Oscar da Sondrio. Ecco la mia canzone che si somigliano. Al numero 10 Un giorno credi di Edoardo Bennato. Al numero 9 Io nascerò Loretta Goggi. Al numero 8 Come si cambia Fiorella Mannoia. Al numero 7 Fiabile Loredana Bertè. Al numero 6 Storie tutti i giorni Riccardo Fogli. Al numero 4 Vattene amore Minghi Mietta. Al numero 3 Elettroshock Mattia Bazar. Al numero 2 1950 Minghi. Al numero 2 Un'isola Alice. E al numero 1 Canzoni Mietta.
2: Avete capito voi?
3: No!

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Sentite, stupidoni, se non acchiappiamo quel piccione, il generale ci toglie tutte le nostre medaglie. L'alieno dovrà passare sul mio corpo.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Sì, no, lo so, per ora volevo solo configurarlo perché non mi veniva 7080 con WhatsApp.
3: Cosa? Che cosa hai detto?
2: Che non mi veniva 7080, comunque sì, non mancherò, grazie. Bella idea questa.
4: Non sono molto convinto.

0: Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio. 7080.it 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 7080, sono Anna, buongiorno, tutto bene?
2: Che meraviglia!
1: Volevo sentire la canzone di Gazebo, Masterpiece, perché così è un po' che non la mettete, allora...
3: Che sto dicendo, Willis?
1: La dedico, ve la dedico anche a voi, che siete fortissimi, va bene? Grazie, vi saluto.

0: Bandiera gialla. Hey boomer.
1: Guardi, allora io le dico una cosa, io l'aspetto fuori dalla società e le spacco la faccia.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Ho salvato per miracolo le palle che mi sono rotta adesso.

0: Ecco lo schermo del cinematografo. Ed ecco Joe Condor.
1: Ma mi lasci? C'ho l'esaurimento nervoso! Sono in mutuo! Speriamo che sia un bel film!
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
5: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
6: Ehi Siri,
5: metti 7080.
6: Metti 7080.
5: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Vuoi sapere quando andrà in onda il tuo programma preferito? Scarica l'app di 7080.it e consulta il palinsesto.
7: No, non mi può dare una mano lei?

0: Ti piace la nostra musica?
1: Quando sento la radio non resisto, ma viene un sciopone, io da ballare, devo ballare.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Io dico solo una cosa, che quando la madre superiore ha aperto la porta del catechismo mi ha detto: ma suordalismo cosa fa?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. In un post su X, il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa, Medvedev, ha dichiarato: cittadini dei paesi dell'UE, sappiate che le vostre autorità sono entrate unilateralmente in guerra con la Russia, quindi siate vigili e non sorprendetevi di nulla. Il sonno tranquillo è finito, ma sapete a chi chiedere spiegazioni, ha minacciato Medvedev. La presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, ha dichiarato: vorrei ribadire che si tratta di un processo basato sul merito e la nostra posizione è molto chiara, l'Ucraina e la Moldavia hanno soddisfatto tutte le condizioni necessarie per aprire il primo cluster per l'adesione all'UE. Il testo del memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti non è ancora definitivo, lo ha riferito l'agenzia iraniana Tasnim, secondo cui la bozza dell'accordo sarebbe stata modificata negli ultimi giorni. La fonte citata ha inoltre contestato alcune indiscrezioni circolate sui media internazionali, sostenendo che parte delle informazioni diffuse sul contenuto dell'intesa sarebbero inesatte. Lavoravano alla costruzione del nuovo consolato americano a Milano con una paga sotto la soglia della povertà. La procura di Milano ha disposto il controllo giudiziario d'urgenza per il colosso statunitense delle costruzioni Caddell Construction. Secondo l'ipotesi degli inquirenti, l'azienda sfruttava una società indiana come intermediaria per reclutare lavoratori a stipendi infimi. Andrei Rublev rispetta i pronostici e si qualifica per gli ottavi di finale del Roland Garros. Il russo, testa di serie numero 11 del seeding, ha superato il portoghese Nuno Borges, 51 del ranking. Tra le donne, la terza testa di serie, Iga Swiatek, vince il derby polacco contro Linet. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: E date quanti ce li hai presi?
5: Affermativo, ce li ho. Li sto trasmettendo su tutte le frequenze, ma non riescono ad uscire.
4: Posso farcela, posso farcela.
5: Ma vuoi dare dei dati così complessi a una bambina?
4: Non è una bambina qualunque.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 4.

0: Avete ascoltato
1: Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre.
0: Una produzione K-Vox.
1: Hey Boomer!
2: Geniale!
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: So che il tuo genere, quando esce, trova ancora il coperchio chiuso.

0: cioè improvvisamente, no, in fondo ad un sentiero, no, vidi come la figura di un uomo, no, vestito di bianco, no, cioè dal cui volto veramente splendeva una luce un sacco strana, no, cioè, ma la cosa ancora più strana era, cioè, che mentre io mi avvicinavo a lui, no, cioè, mi sentivo prima un sacco caldo, no, poi un sacco freddo, cioè, quando giunsi a una distanza di circa 10-15 centimetri da lui, no, cioè, mi venne quasi spontaneo inginocchiarmi, no, e fargli questa domanda, cioè, maestro, che cosa vuoi che io faccia per te? E lui rispose, love, love, love.
1: Come l'ha chiamato?
2: Amore, amore, amore.
1: Lo sente, padre, l'ha chiamato pure amore. Ma li mortacci sua, ma lei non dice niente, padre.
3: Questa è 7080.it.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
6: 37 70 88 70 80.
7: Ciao a tutti, vorrei ascoltare Lasting Music delle Sister Sledge. È la prima volta che sono entrato in discoteca nel 1985, c'era questa canzone qui, mi è venuta la pelle d'oca.
8: La Madonna.
7: Adesso ne ho 50.

0: Zetta.it. Ehi, boomer!
1: Attento a come ti muovi.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Like it! Can see in the sunshine band.
0: 7080.it presenta C30.

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. Hey Boomer!
1: Esatto!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Poi, mi raccomando, essere più chiari, perché anche il testo...
0: 7080.it presenta Top of the Pops.
2: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: Bentornati su Top of the Pops. Oggi con i 5 brani più ascoltati in radio in questo mese del 1979. Le 5 hits sono Donna Summer, Bad Girls, Sister Sledge, We Are Family, Earth, Wind and Fire, Boogie Wonderland, Cheap Trick, I Want You to Want Me, Van Halen, Dance the Night Away. Noi abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Questo gioco si chiamava Il sogno della mia vita.
3: Ah, perché?
2: Ho sempre sognato di realizzare questo gioco, ma non è mai riuscito.
4: Oh.
3: Quelli sono,
2: sono i fallimenti. Eccoli.
4: Oh.
3: Una carriera chiusa in malinconia.
2: Io non ho mai creduto nella magia. Una volta un chiromante mi ha letto la mano e mi ha detto: lei fino a 40 anni non farà soldi, dopo ci farà l'abitudine.
0: Questa è 7080.it. Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
5: Giganti?
0: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il Borgo dei Borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
5: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
0: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
6: newslinet.it.
7: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
6: newslinet.it.
7: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
8: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
9: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
10: Bene, andate. E tornate vincitori, giusto?
0: Scarica subito l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono e segui

0: piace la nostra musica?
1: Ancora a sottolineare tutto.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Nonno, sai qual è il tuo problema?
2: Che tu non hai visto Over the Top con Sylvester Stallone.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato.

0: riavvio di sistema. 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 70-80 News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Il governo rumeno ha definito l'incursione una grave e responsabile escalation. In una nota, il Ministero della Difesa ha accusato la Federazione Russa di aver ripreso gli attacchi contro infrastrutture civili ucraine nelle aree prossime al territorio rumeno. La Romania, che fa parte della NATO, ha informato immediatamente il segretario generale dell'Alleanza Atlantica sull'accaduto. E su X, dando voce al governo italiano, il ministro della difesa Guido Crosetto ha scritto: esprimo la più ferma condanna per il drone russo che ha colpito un edificio residenziale in Romania. Ciò rappresenta una pericolosa e irresponsabile escalation che non può essere tollerata. Qualsiasi intesa tra USA e Iran dipenderà dal raggiungimento di un buon accordo per gli Stati Uniti, lo afferma Donald Trump mentre i negoziati sul programma nucleare di Teheran si intensificano e persistono le tensioni militari nel Golfo Persico. Un accordo non vantaggioso per noi è l'obiettivo, raggiunge il presidente americano. La cronaca: lavoravano alla costruzione del nuovo consolato americano a Milano con una paga sotto la soglia della povertà. La procura di Milano ha disposto il controllo giudiziario d'urgenza per il colosso statunitense delle costruzioni Caddell Construction. L'azienda sfruttava una società indiana come intermediaria per reclutare lavoratori a stipendi minimi. Andrei Rublev rispetta i pronostici e si qualifica per gli ottavi di finale del Roland Garros. Il russo, testa di serie numero 11 del seeding, ha superato il portoghese Nuno Borges, 51 del ranking. Tra le donne, la terza testa di serie, Iga Swiatek, vince il derby polacco contro Linette. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Ehi, aspetta un momento. Chi ti ha messo al comando? E soprattutto, dici chi diavolo sei?
4: Sono il dottore. Sono un signore del tempo. Vengo dal pianeta Gallifrey, nella costellazione di Casterbor. Ho 903 anni e sono l'uomo che salverà la vita a voi e a 6 miliardi di persone sul pianeta qua sotto. È un problema per te.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
1: 7080.it.
5: Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

0: 7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta. Una produzione K-Vox.
1: È tempo di vacanza. La zia nipotino, buonanotte tesoro, buonanotte zia, buonanotte amore, dormi tesoro che domani mattina andiamo in spiaggia. Sì zia, ciao tesoro, ciao. Nipotino va nella sua camera, la zia va nella camera sua. Durante la notte il bambino si alza perché deve fare i suoi bisognini, passa davanti alla camera della zia, sente parlare e vede che la zia è lì tutta discinta, che si accarezza e...
2: Voglio un uomo, voglio un uomo, voglio un uomo.
1: Il bambino guarda, torna in camera sua. La sera dopo, buonanotte tesoro, buonanotte zia, buonanotte amore, dormi caro, anche tu zia, ciao tesoro, ciao. Bambino in camera sua, zia in camera sua. Durante la notte il bambino si alza sempre a quell'ora che ha l'ora fissa per fare il bisognino. Passa davanti alla camera della zia, sente parlare, guarda la buca della serratura e vede che la zia è lì con un uomo. Bambino guarda, torna in camera sua, si toglie il pigiamino tutto nudo, si accarezza e poi...
2: Voglio il motorino.
0: Questa è 7080.it.
3: Facendo?
4: Sto smontando l'insegna, no?
3: Ma è mia!
4: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
5: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
7: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
8: Ciao a tutti, sono Pasquale da Monza. Volevo...

successi. Noi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa.

0: Hey Boomer.
1: Poi, mi raccomando, essere più chiari, perché anche il testo.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Esatto.
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un ghiacciolo al tamarindo ed un panino con la sottiletta. Bari, 1963.

0: Caffè era uno che in casa comandava, non gli fregava un cazzo di chi c'era. Fumava il sigaro, era il bambino che puzzava di sigaro già a 6 anni. Si svegliava al mattino, metteva le mutande, sai quelle della Caggi, quelle che avevano le calze beige court, il moccassino marrone, e girava fino alle 2 del pomeriggio nudo per la casa, perché i pantaloni li metteva solo quando dovevo uscire, perché dovevano mantenere la piega.
1: Questa è 7080.it. Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
2: Giganti?
1: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
2: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
1: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
3: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Società Italiana per la tutela della voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info. Lo sai che puoi guardarci in TV anche dal tuo smartphone? Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.
1: Questa sì che è vita.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma va a lavorare, coglione.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Oh, dai, facciamo sta giarganata qua.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura la cronaca è arrivata nella notte tra giovedì 28 e venerdì 29 maggio all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. La dottoressa di Medici Senza Frontiere esposta a pazienti risultati positivi a Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Per ora il test eseguito sulla donna in ospedale è risultato negativo. A Mazara del Vallo, a Trapani, una scuolabus diretto verso la borgata costiera si è scontrato con un'auto. Dopo l'impatto, il mezzo scolastico si è coricato su un lato. A bordo viaggiavano gli alunni della Santa Gemma Boscarino Pirandello con i loro docenti, accompagnati da assistenti del servizio comunale, 13 i feriti. Gli esteri, le navi rimaste bloccate nello stretto di Hormuz a causa del nostro straordinario e senza precedenti blocco navale che ora verrà revocato, possono avviare la procedura per fare ritorno a casa. Salutate da parte mia le vostre mogli, i vostri mariti, i vostri genitori e le vostre famiglie, il vostro presidente preferito, lo afferma Donald Trump sul suo social Truth. Il ministro degli esteri rumeno ha evocato, senza invocarlo, l'articolo 4 del trattato NATO dopo che un drone russo si è schiantato contro un condominio al confine con l'Ucraina. L'articolo 4 consente a un membro dell'alleanza di avviare discussioni formali sulle minacce alla sua sicurezza. In chiusura la MotoGP, 4 italiani davanti a tutti nelle prequalifiche del Mugello, il più veloce di Gian Antonio, seguito da Bagnaia, Bastianini e Morbidelli, quinto Aldeguer, poi Marc Marquez e le due Aprilia di Bezzecchi e Martin. Pedro Acosta sarà costretto a passare dal Q1, così come le due Trackhouse di Ogura e Fernandez. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. A nord nubi sparse, alternate a schiarite, annuvolamenti più compatti al nord-ovest, specie sui rilievi.

0: con qualche rovescio, temperature in aumento, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro cielo sereno poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata, locali innocui, annuvolamenti in Appennino, temperature rialzo massime tra 28 e 32 gradi. Al sud cielo sereno poco nuvoloso sulle regioni peninsulari, locale instabilità pomeridiana sulle zone interne della Sicilia, temperature stabili massime comprese tra 27 e 32 gradi.
1: Ero incuriosito. Mi chiedevo fino a che punto sarebbero arrivate le donne. Cominciai ad affezionarmi a quel manichino. Forse perché, come me, non invecchiava. Erano passati 13 anni, 14, 15, 16. Ma ad un tratto andò via la luce. Cosa era successo? Nell'anno 1917 mi fermai.
2: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
3: 7080.it. 7080.it.

0: Patrizia Cavallin presenta Il numero perfetto, un artista in tre brani.
1: E bentornati su 7080.it, l'artista di questo appuntamento per Il numero perfetto detiene il record per il maggior numero di concerti sold out al Madison Square Garden di New York, che è anche la città natale del cantante in questione. Oggi focus su Billy Joel. Nel 1977 esce l'album The Stranger, che contiene la canzone che gli farà vincere il Grammy per la miglior canzone dell'anno. Questo brano è forse il più noto della discografia di Billy Joel ed è Just the Way You Are. Don't go.

0: Just the Way You Are con Billy Joel, e nel 1983 invece viene pubblicato l'album An Innocent Man, che contiene una canzone dedicata a quella che diventerà la seconda moglie di Billy Joel. Uptown Girl è il titolo del brano che ascoltiamo oggi nel numero perfetto con Billy Joel.
1: Il numero perfetto, un artista in tre brani.

Billy Joel con Uptown Girl nel numero perfetto, e c'è una svolta nel 1989 per Billy Joel e per il suo album Stormfront. L'artista ha infatti cambiato tutti i membri della sua band che lo accompagnava da anni. Dall'LP in questione viene estratto il singolo We Didn't Start the Fire. Il brano arriva subito numero uno nelle classifiche.

0: Billy Joel con We Didn't Start the Fire a chiudere l'appuntamento con il numero perfetto di oggi su 7080.it. Si torna domani con un altro artista.
1: Patrizia Cavallin ha presentato Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Noi siamo amici, vero?
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Non ho capito niente!

7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80.

0: il mio nonno è siciliano.
1: Ah, nonno siciliano, sì. Di dove era?
0: Di Palermo, di dov'è? Di dov'è? Vivo.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080.
6: Allora, piacerebbe sentire Amanda Lear, Fish on Pack, non so come si dice, dedicata alla mia amica Marmitta.
7: In che senso?
6: Allora, questo mi ricorda il lontano 86, quando andavo a ballare alla discoteca Al Limite, la prima canzone. Ciao ragazzi, un bacio e grazie tanto.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
8: È compito del medico prolungare la vita e non è suo compito prolungare l'atto della morte.

Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi no.

0: con noi. Resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it. 7080.it.
1: A tutto fuoco.
2: No, non ci hai capito male. Don Arfio stava qui perché te voleva. Te voglio star a sentire, te voglio conoscere meglio, perché è un grosso studioso di morale, è un grosso filosofo, oh, è un uomo della chiesa con due cose così, a ruggè!
0: Questa è 7080.it.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
6: Ci guardi dal televisore? Seguici anche dallo smartphone. Scarica la nostra app dallo store online digitando 7080.it.
7: Oh, ma ci saranno a più culo questi?
8: No!

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Se no mi vengono giù tutti gli inquilini del piano di sopra.
2: Mi è capitato anche a me quella roba qui.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buonasera dalla redazione. In apertura agli esteri, nessuno può affermare a chi appartenesse il drone caduto sulla Romania prima di un esame sui resti condotti dagli esperti. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, citato dalle agenzie russe. Potrebbe essersi trattato di un velivolo senza pilota ucraino, ha aggiunto il capo del Cremlino. La cronaca: un uomo di 59 anni è stato ucciso dal compagno 51enne della figlia al culmine di una lite scoppiata in un'abitazione a Pordenone. Sul posto stanno operando gli agenti della squadra mobile della questura di Pordenone e il personale sanitario che ha soccorso e trasferito anche il 51enne in ospedale in gravi condizioni. Ha tentato di accoltellare il professore di tecnologia durante le lezioni, ma è stato bloccato prima di riuscire a ferirlo. Protagonista dell'episodio uno studente di 11 anni di una scuola media di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani. Il ragazzo avrebbe portato a scuola 2 coltelli di piccole dimensioni. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. Il paese africano ha comunicato che il 27 maggio un paziente è guarito, ha lasciato l'ospedale ed è stato dimesso. Chiusura all'economia, l'Italia ha continuato ad attuare misure che migliorano la qualità delle finanze pubbliche, riducono l'evasione fiscale e sostengono la sostenibilità di bilancio. Lo dice la Commissione UE nell'analisi sugli squilibri macroeconomici. L'Italia ha introdotto diverse misure contro l'evasione fiscale negli ultimi anni. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Forse spiega molte cose. Il perché ha voluto essere sepolto da queste parti.
6: Le barriere della morte saranno finalmente abbattute. Il mio corpo sepolto attenderà l'ora.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
8: The Hit Parade.
9: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox. Numero 5.

0: Divox.
1: Allegria!
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. Lexmcl.it. I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
4: Il tuo equipaggiamento ideale è composto di tre cose: fede, speranza e amore. Se queste tre cose sono presenti, non avrai alcuna esitazione nell'andare avanti.

0: Pezzi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità, in alta qualità. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: I ricordi sono tanti, ma uno in particolare quando sono partito sotto l'aia con la canzone di Luca Carbone, Farfallina.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno anni 70-80. Volevo congratularmi con voi per le canzoni e per tutti i video che ci fate vedere. Volevo dirvi solo una piccola pubblicità del Calimero. Ava come lava, sono piccolo e nero.
2: Ava come lava!
1: E ero piccolino e mi ricordo questa qua. Poi, oppure anche il Persil, il detersivo del bucato a mano. Un saluto a tutti voi e un saluto.

0: Metti 70-80. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: E se qualcuno ha qualche cosa da dire, so per io come sistemarlo.
2: Anch'io.
3: Non mi sembra che sia il caso di litigare.
2: O neanche a me. E poi in fondo siamo perfettamente d'accordo, no? 10 milioni recuperati per il popolo, e cioè 7 milioni per la casa del popolo e 3 milioni per la città giardino dei bambini del popolo. Sinite parvulus venirat me. 7 milioni più 3 milioni, totale 10 milioni. Chiedo solo ciò che mi spetta.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non per

0: viaggia nel tempo con noi.
1: Eccoci qua, allora sono Guido, chiamo da Trento, vorrei ascoltare Hey Matthew di Karel Fialka e ricordo sempre la fantastica giovinezza che voi ogni giorno mi ricordate.

Ogni giorno un nuovo ricordo. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Questa è Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ballati nei locali e trasmessi in radio in questo mese del 1982. I 5 super pezzi che abbiamo scelto per voi oggi sono Rio Speedwagon, Keep the Fire Burning, Asia, Heat of the Moment, John Cougar, Hurt So Good, Soft Cell, Tainted Love, Survivor, Eye of the Tiger. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Hey Boomer!
3: Ma dove siamo arrivati a un certo punto?
2: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.

0: dopo un po' mi sorgeva una domanda: dica, ma che è sta roba che hai preparato? Che cos'è? E questa è l'insalata di riso. Ma il riso dove sta? Ah, ci andava pure riso. Insalata di riso ci andava. Vabbè, mi sono scordata. Comunque adesso va bene così. La prossima volta ce lo metto.
1: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali. Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 37 70 88 70 80. Vuoi sapere titolo e autore della canzone appena passata? Scarica l'app di 7080.it e clicca su Ultimi brani.

0: 7080.it, il portale vintage più indicizzato d'Italia.
1: Più indicizzato d'Italia.
0: Ogni giorno un nuovo ricordo da sbloccare. 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
3: 7080 News.
4: Buonasera dalla redazione. In apertura gli esteri, la Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Nell'impatto è scoppiato un incendio e 2 persone sono rimaste lievemente ferite. La risposta di Mosca è arrivata a stretto giro e suona come una minaccia. La risposta non tarderà. Inoltre il presidente russo Putin ha precisato potrebbe essere ucraino, pronti a indagine obiettiva. In seguito all'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo in Uganda, il governo italiano chiede ai vertici dell'Unione Europea di rafforzare la vigilanza alle frontiere attraverso regole comuni per la gestione degli arrivi dalle zone colpite dal focolaio. Lo fa con una lettera inviata dalla Premier Giorgia Meloni a Ursula von der Leyen, ad Antonio Costa, presidenti rispettivamente della Commissione Europea e del Consiglio UE, e a Nikos Christodoulides, presidente di turno dell'Unione Europea. Il presidente USA Donald Trump sta per prendere la decisione finale sull'accordo con l'Iran. Niente armi nucleari, distruzione dell'uranio arricchito, libera circolazione e sminamento dello stretto di Hormuz, nessun fondo a Teheran. Trump ha ribadito la lista delle sue richieste per un accordo. L'Iran deve accettare, ha avvertito in un post su Truth. Ora avrò un incontro nella Situation Room per prendere una decisione finale, ha spiegato. La cronaca, pauroso incidente stradale a Mazara del Vallo nel Trapanese. Uno scuolabus diretto verso la borgata costiera si è scontrato con una Nissan Qashqai. Sul mezzo scolastico viaggiavano gli alunni della Santa Gemma Boscarino Pirandello, accompagnati da assistenti del servizio comunale. Il bilancio dell'incidente è di 18 feriti, tra i quali 14 bambini e 4 adulti. Lo riferiscono i vigili del fuoco, che dal primo pomeriggio sono impegnati nel mettere in sicurezza l'area dell'incidente. I feriti sono stati trasportati in ospedale. In chiusura lo sport con il calcio. La S Roma annuncia la risoluzione consensuale del contratto con il direttore sportivo Frederic Massara. Il club ringrazia Frederic per la professionalità, la dedizione e il contributo offerti nel corso della stagione. Anche grazie al suo lavoro sono stati raggiunti importanti obiettivi, tra cui la qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
3: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Harvey, sei felice di questo status quo? Sei soddisfatto di questo grande 21° secolo?
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
1: 7080.it.

0: musica anni 70 e 80 in alta qualità. 7080.it 7080.it 7080.it presenta Il numero perfetto. Il numero perfetto. Un artista in tre brani. Conduce Roberto Lucchi.
1: Questi 10 minuti di oggi del numero perfetto, un artista in tre brani, li voglio dedicare tutti a lui, a Christian, pseudonimo di Gaetano Cristiano Vincenzo Rossi, nato a Palermo l'8 settembre del 1947. È il 1966 quando esce il suo primo disco e un 45 giri, L'amore di una sola estate sul lato A, mentre sul secondo lato Tutto finirà. Il suo primo album viene pubblicato invece nel 1977, il titolo è Piccola Incosciente, 12 sono le canzoni incise. 1980, eccoci con questa canzone che ascoltiamo subito.
0: Il numero perfetto, tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista che li ha creati.

singolo questo del 1980, canzone che arriva nei primi posti delle classifiche italiane, Daniela, che sarà poi riproposta anche e contenuta nell'album del 1982, Un'altra vita, un altro amore, canzone che ascoltiamo.

0: pezzo dal titolo all'intero 33 giri, album del 1982, come dicevo prima, Un'altra vita, un altro amore, e pensate che si classifica al quinto posto al Festival di Sanremo, che per l'occasione era presentato da Claudio Cecchetto. Questo è il numero perfetto, un artista in tre brani. Oggi vi sto raccontando una piccola parte della discografia di Christian e stiamo ascoltando tre delle sue canzoni, dei suoi successi. Ne manca una, ascoltiamo anche questa.
1: 7080.it, il numero perfetto, un artista in tre brani.

0: Siamo nel 1984 con questa canzone, il titolo è Cara come anche il nome dell'album. Questo pezzo partecipa al Festival di Sanremo e si classifica al terzo posto. Festival presentato da Pippo Baudo. Il numero perfetto, un artista in tre brani, oggi tutto dedicato a lui, a Christian, è arrivato alla conclusione. Io vi aspetto per il prossimo.
1: 7080.it ha presentato Il numero perfetto.
2: Il numero perfetto.
1: Un artista in tre brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: Che io avevo pensato...
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Chi vi chiede niente a voi, mi ha chiesto qualcosa.

0: tentiamo ora di collegarci con Belgrado, con il nostro Volcic. Citric. No, crediamo che a Belgrado dovrebbe esserci Volcic. Pronto Volcic? Volcic, momento che buffo. Mi senti?
1: Questa è 7080.it.
2: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
3: 22HBG. Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
4: 37 70 88 70 80.
6: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
7: Ciao, sono Milena da Legnano. Il mio cartone animato preferito era Capitan Harlock.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
8: L'uomo crede di possedere la donna quando la possiede sessualmente, ma mai la possiede meno di allora.

successi. Noi suoniamo classici, solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.

0: 7080.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better. Hey Boomer! Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Un applauso al nuovo che avanza!
0: 7080.it presenta Top of the Pops. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
2: In Top of the Pops selezioniamo i 5 brani più forti di questo periodo del 1968. I 5 super pezzi che abbiamo selezionato oggi sono Simon & Garfunkel, Mrs. Robinson, Aretha Franklin, Think, Dionne Warwick, Do You Know The Way to San Jose, Tommy James, Money Money, Sergio Mendes, The Look of Love. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Via in processione al mare, auto dietro auto, utilitaria dietro utilitaria. Comincia così la domenica della buona gente su una delle nostre spiagge più meridionali. Dopo una corsa piena di suspense, c'è sempre il pericolo che la sedia a sdraio o l'ombrellone cadano in testa a chi sta tentando il sorpasso, si arriva sul lido sospirato.
0: Questa è 7080.it.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
5: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
4: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
5: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
6: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video. Vuoi essere aggiornato sugli articoli pubblicati su 7080.it? Scarica l'app e cerca la sezione News.
7: Allora siamo d'accordo.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Guardi, allora io le dico una cosa, io l'aspetto fuori dalla società e le spacco la faccia.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Io mi scuso per il modo dell'espressione, scusi, arrivederci.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buonasera dalla redazione. Niente armi nucleari, distruzione dell'uranio arricchito, libera circolazione e sminamento dello stretto di Hormuz, nessun fondo a Teheran. Trump ha ribadito la lista delle sue richieste per un accordo. Ora avrò un incontro nella Situation Room per prendere una decisione finale, ha scritto su Truth. Teheran però dichiara che non è stato ancora raggiunto nessun accordo definitivo con gli Stati Uniti. Intanto l'IDF avanza in Libano, le truppe hanno attraversato il fiume Litani, conquistato le alture. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. E intanto arriva nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi a Ebola in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà in osservazione fino all'8 giugno. Un uomo di 59 anni è stato ucciso dal compagno 51enne della figlia al culmine di una lite scoppiata in un'abitazione di Porcia, Pordenone. L'allarme è stato lanciato attorno alle 16 da altri familiari. Sul posto stanno operando gli agenti della squadra mobile della questura di Pordenone e il personale sanitario, che ha soccorso e trasferito anche il 51enne in ospedale in gravi condizioni con l'elicottero. L'arma del delitto potrebbe essere una bottiglia. Un 11enne avrebbe tentato di accoltellare il suo professore durante l'orario scolastico. È accaduto in una scuola media di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, dove uno studente avrebbe cercato di aggredire un docente di tecnologia davanti ai compagni di classe. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo si sarebbe presentato a scuola con 2 piccoli coltelli nascosti e avrebbe indossato un casco integrale per non essere riconosciuto. L'insegnante è riuscito a bloccarlo prima che potesse causare conseguenze più gravi. Il ciclismo: Sepp Kuss si regala la vittoria nella 19ª tappa del Giro d'Italia 2026. Lo statunitense attacca nell'ultima salita di Pian di Pizzé, stacca Giulio Ciccone che va in testa alla classifica dei GPM e trionfa in solitaria ad Alleghe. Completano il podio virtuale Derek Ghi e lo stesso Ciccone, la coppia della Lidl Trek. Resta in saldo in maglia rosa Jonas Vingegaard, quinto, oggi staccato di pochi secondi dal podio. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Dove ci troviamo ora?
6: Al Ford's Theater, 14 aprile 1865.
5: Oh, è il giorno di San Valentino, come sei romantico.
6: Ah, sì, certo, mi conosci bene.
7: Oh mio Dio, hanno sparato al presidente!
8: Sai una cosa, il presidente è fortunato.
9: Che vuoi dire?
8: Non guarda il resto dello spettacolo.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.

0: Suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: 29 maggio 1980, tre canzoni della classifica italiana come sempre in questo appuntamento di Jukebox. Direi di iniziare subito, via!
0: Jukebox, 100 lire per 10 minuti.

tante belle canzoni in jukebox, tutte della classifica italiana. Salutiamo Pupo con Su di noi, che è al numero 5, 29 maggio 1980, ecco anche la numero 1.

0: Direi che una posizione meritata questa di Lucio Battisti con Il nastro rosa, il pezzo che occupa la prima posizione nella classifica italiana e che oggi ha chiuso questo appuntamento di Jukebox. Io vi aspetto domani.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

0: 20 anni compressi in un'ora.
1: 1975, 29 maggio. A Milano, al Parco Lambro, inizia la quinta edizione del Festival del Proletariato Giovanile, organizzato dalla rivista Renudo. Si tratta della più importante manifestazione musicale e controculturale italiana.

0: cercare un uccello che è un po' complicato, eh? Con tanti uccelli in circolazione, mi va a dire che cosa? Piccione, vedi?
1: Questa è 7080.it.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
2: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
4: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
2: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
4: 0331 59 33 77
5: 0331 59 33 77.
6: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
7: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
8: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
7: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
9: Buongiorno a tutti, innanzitutto mi chiamo Guli e vi sto parlando da Lione, dove c'è uno splendido meno qualcosa. Brr, che freddo.
10: Che meraviglia.
9: Radio spettacolare.
11: Io sono un bugiardo nato.
9: Bellissima, veramente eccezionale. Bravi, bravi, bravi.
12: Siamo bravi, no?
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
13: La vera libertà consiste nell'assoluto autocontrollo.

0: www.radioticino.it. Hey Boomer!
1: Sì.
0: Gli anni 70 e 80. Gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
1: Credo che non diventerò mai come te.

0: Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: 29 maggio 1986. Jukebox. Tre canzoni per sole 100 lire. Le 100 lire sono pronte. Partiamo subito con la prima canzone.
2: Sì, eccomi qua. Partiamo col botto. Genesis Invisible Touch.

0: i Genesis ad aprire il nostro appuntamento Jukebox con Invisible Touch.
1: E rieccomi, io invece scelgo subito una voce stupenda, questa è quella di Whitney Houston e la canzone è The Greatest Love.

0: Whitney Houston con The Greatest Love of All nel nostro spazio jukebox. Terza canzone, ne manca solo una ed è...
1: Eccomi, la terza canzone oggi la scelgo io. Chiudiamo questo appuntamento di jukebox con Belinda Carlisle, Mad About You. I'm at a-

0: Belinda Carlisle, ex Go-Go's con Mad About You, prima ancora i Genesis con Invisible Touch, e c'era anche un posto per Whitney Houston con The Greatest Love of All.
1: Jukebox è arrivato alla fine. Noi torniamo domani, sempre con le 100 lire e sempre su 7080.it.
2: Avete ascoltato Jukebox, tre successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it.

0: sottrae la consueta istituzionale visione della Laguna di Venezia per fornirne poi, subito dopo il sorpasso...
1: Ma che dice quello?
2: Che dice? Spiega, no? Spiega le cose che noi non potremmo capire.
3: Questa è 7080.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
5: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
6: Che hai da proporre, forestiero?
5: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
6: Affare fatto.
7: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
8: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
7: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
8: 0331 59 33 77.
9: 0331 59 33 77.
10: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80 70 80 con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80 70 80. Ci stai ascoltando in DAB? Fallo anche in cuffia. Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ci puoi giurare, amico.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Di che si tratta?
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buonasera dalla redazione. La riunione nella Situation Room è durata circa 2 ore, ma Donald Trump non ha preso alcuna decisione sull'accordo con l'Iran. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti. Intanto la tensione resta altissima in Libano, dove il quotidiano Times of Israel ha rivelato che l'IDF ha aperto il fuoco contro un aereo civile sopra la Cisgiordania, scambiandolo per un drone. Anche se non sono stati segnalati danni o feriti, sarebbe stata comunque aperta un'inchiesta. Inoltre il premier Netanyahu ha annunciato che le truppe israeliane hanno varcato il fiume Litani nel Libano, conquistando le alture. Incidente stradale mortale nel pomeriggio di oggi a Roma, in via Ostiense, all'altezza della stazione metro Eur Magliana. Per cause ancora da accertare si sono scontrati un'automobile e una moto. Ad avere la peggio il Centauro, un ragazzo di 22 anni morto sul colpo nonostante i soccorsi. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale di Roma Capitale, del nono gruppo Eur, per i rilievi e la gestione della viabilità. La conducente dell'auto, una donna di 34 anni, è stata trasportata al San Camillo in codice giallo per gli esami tossicologici ed alcolemici di rito. Un uomo di 59 anni è stato ucciso dall'ex compagno 51enne della figlia al culmine di una lite scoppiata in una casa a Porcia Pordenone. Familiari presenti hanno dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti personale sanitario e agenti di polizia. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo ucciso è intervenuto per difendere la figlia di 39 anni che litigava con l'ex. Questi lo ha colpito, sembra, con una bottiglia spaccata. Portato in ospedale, ha detto di averlo fatto perché attaccato. In ritardo oltre 2 milioni di visite ed esami nel 2026, emerge dai dati Agenas. Si registra comunque un miglioramento delle liste d'attesa negli ultimi 4 mesi di quest'anno. 16 regioni mostrano buoni risultati per le visite specialistiche e 15 per TAC, risonanze ed ecografie. Abruzzo, provincia autonoma di Trento, Sicilia e Valle d'Aosta presentano invece segni negativi in entrambi i casi. Novak Djokovic saluta clamorosamente il Roland Garros 2026. Nella giornata numero 6 del Major francese, dedicata alla disputa dei match di terzo turno della parte bassa dei tabelloni maschile e femminile, il campionissimo serbo, in vantaggio di 2 parziali, si è dovuto inchinare al quinto set di fronte alla rimonta messa in atto dal 19enne brasiliano João Fonseca, aggiudicatosi dopo quasi 5 ore un'epica lotta senza esclusione di colpi. E per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Ehi, ma è normale che durino tanto i miraggi?
6: Che cos'è?
5: Una bottiglia di birra.
6: Tedesca.
5: Ehi, Coca-Cola!
6: Senti com'è leggero.
5: Di che diavolo è fatto?
6: Non lo so proprio.
5: Che auto è?
6: Chevrolet bruciata.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1990.

7080.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. 1980. Una produzione K-Vox. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: vivere secondo natura, oggi è Petrus.
1: Questa è 7080.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: planetmedia.it. info@planetmedia.it.
1: Buongiorno a voi cari quali ragazzi di 70-80. Io sono Carmelo di Sesto San Giovanni. Questa volta non voglio una canzone, volevo solo sapere il titolo del film che fate vedere ogni volta qui nel programma, di quel bambino che viene trovato dagli indigeni. Volevo sapere come si chiama quel film che vado a cercare su YouTube. Grazie. Ah, se volete mettere una canzone, il Samballato.
2: Come dice, prego?
1: Mettete la canzone di Samballato.
3: Un attimo! Ma...

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer,
1: state zitti, tutti muti.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Sapete cosa? Qui ci vuole dello champagne.
0: 7080.it presenta
3: The Weeks 29 maggio 1984, la Weeks Compilation, l'appuntamento coi 10 over the top à la carte di 7080.it. Partiamo con la classifica dei singoli più forti di questa settimana, dove al decimo posto abbiamo Robin Gibb con Boys Do Fall In Love. Nona posizione per Paul Young, oggi apre lui Love of the Common People.

Joe Young, nono sulle frequenze di 7080.it all'interno di Weeks Compilation. Ottava posizione per Ray Parker Jr., che andiamo subito ad ascoltare con questa canzone tratta da una colonna sonora. Il film è Ghostbusters e la canzone è Ghostbusters.

Ghostbusters, Ray Parker Jr., ottavo oggi, 29 maggio 1984, in Weeks Compilation. Settimo posto per i Wang Chang con Dance Hall Days, mentre sesti sono i Culture Club con It's a Miracle. Quinta posizione per Dennis Williams con Let's Hear It for the Boy.

0: i Duran Duran, primi nella Wix Compilation del 29 maggio 1984. L'appuntamento odierno si chiude quindi con questo pezzo. Noi torniamo domani, sempre puntuali, sempre coi 10 verde top alla carte e sempre su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Wix Compilation.
3: 10 over the top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Metti 7080.
5: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: Questa è 7080.it.
1: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
4: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
6: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
7: 0331 59 33 77.
8: 0331 59 33 77.
9: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080 oppure
10: Hey Siri,
9: metti 7080.
10: Metti 7080.
9: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
11: Ti piace la nostra musica?
12: Sì.
11: Allora cerca 7080 sugli store Apple e Android e scarica la nostra app.

0: Vuoi richiedere un brano musicale a 7080.it?
1: Telefono.
0: Manda un vocale al numero 37 70 88 70 80.
2: Non ho capito l'ultima parola.
0: 37 70 88 70 80. Lo ascolterai negli appuntamenti quotidiani delle 10.30, 15.30 e 19.30.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
4: 7080 News.
5: Buonasera dalla redazione. La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. La risposta di Mosca è arrivata a stretto giro e suona come una minaccia. La risposta non tarderà. Inoltre il presidente russo Putin ha precisato potrebbe essere ucraino, pronti ad un'indagine obiettiva. La riunione nella Situation Room è durata circa 2 ore, ma Donald Trump non ha preso alcuna decisione sull'accordo con l'Iran. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti. Intanto la tensione resta altissima in Libano, dove il quotidiano Times of Israel ha rivelato che l'IDF ha aperto il fuoco contro un aereo civile sopra la Cisgiordania, scambiandolo per un drone. Anche se non sono stati segnalati danni o feriti, sarebbe stata comunque aperta un'inchiesta. I 3 ragazzi coinvolti nella rissa con alcuni docenti avvenuta in un parco vicino a un istituto tecnico di Parma sono indagati a vario titolo per violenza o minacce aggravate nei confronti del personale scolastico nell'esercizio delle proprie funzioni. Hanno 17, 16 e 15 anni. Al più giovane, la Procura per i minorenni di Bologna contesta anche le lesioni aggravate dall'uso di arma impropria per aver colpito con la cintura e la fibbia in metallo uno dei professori al torace. Nei giorni scorsi le abitazioni dei giovani sono state perquisite dalla polizia, che ha sequestrato i cellulari e l'abbigliamento indossato il giorno della rissa. Incidente stradale a Mazara del Vallo, nel Trapanese. Uno scuolabus diretto verso la borgata costiera si è scontrato con una Nissan Qashqai. Sul mezzo scolastico viaggiavano gli alunni della Santa Gemma Boscarino Pirandello, accompagnati da assistenti del servizio comunale. Il bilancio dell'incidente è di 18 feriti, tra i quali 14 bambini e 4 adulti. Dopo aver sprecato tante chance nella finale di stagione per il ritorno diretto in Serie A, il Monza vince con il brivido i playoff di Serie B e si unisce a Venezia e Frosinone tra le neopromosse nella massima serie. Il Catanzaro sfiora l'impresa pareggiando i conti dopo la gara di andata e vincendo 2-0 al ritorno con le reti di Jack e Frosinini, ma viene eliminato in virtù del piazzamento in classifica migliore dei Brianzoli. E per ora è tutto, a più tardi.
4: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
6: Marf, hanno spento l'incendio, andiamo!
7: Anche se riuscissi a comunicarglieli, non ne capirebbe il significato per anni.
8: No, questo lo so, Tars. Va bene, ma dobbiamo inventarci qualcosa alla Terra. Tutta la gente morirà, pensa.
9: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: Avete ascoltato Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.
1: Senta, lei conosce la signorina Fantozzi?
2: Mariangela Fantozzi.
3: Mariangela Fantozzi.
1: Fantozzi.
3: Cosa vuole? Fantozzi?
1: Fantozzi.
4: Sì, con la Z, capito, non so mica scemo.
0: Questa è 7080.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: Ma dov'è finito il gelato?
7: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
6: Come sarebbe a dire?
7: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
8: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
9: La voce è identità, tono, timbro, energia.
10: È ritmo, articolazione, presenza.
9: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, microsfumature irripetibili.
10: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
9: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
10: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
9: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
11: Siamo da Carpenedolo, provincia di Brescia. Di Bob Marley puoi mettere qualsiasi vuoi te. Il massimo sarebbe Woman No Cry.
12: Non c'è niente da dire, sei un duro. Ti avevo sottovalutato.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
13: Bisogna uscire dall'ombra, andare verso il sole e accettare che i suoi raggi ispirino più della saggezza racchiusa nelle carovane di parole.

0: 70.it.
1: Hey Boomer!
2: Se lo dici tu?
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: Anche no, dai!

0: 70 80.it. 7080.it.
1: To gusti smelti one.
2: Il brano dell'appuntamento di oggi di 7080.dugust ha una lunga storia nella sua versione originale. Frankie Valli ha ricordato che Can't Take My Eyes Off You è stato il primo passo nel raggiungimento del suo obiettivo di cantare musica che non richiedesse l'uso del falsetto e che la casa discografica aveva tenuto chiuso nel cassetto la canzone per paura che la band, della quale Frankie Valli era il frontman, i Four Seasons, si sciogliesse.
0: 7080.it.
1: To gusti smelti one.

0: Can't Take My Eyes Off of You per Frank Valli, e nonostante ci siano state versioni della canzone negli anni successivi, è solo nel 1982 che una band post-disco di San Francisco, la Boys Town Gang, pubblica una versione dance della canzone che raggiunse il primo posto nelle classifiche. Tanti giovani di allora erano piuttosto convinti che il brano originale fosse dei Boys Town Gang. La cosa mi fa molto sorridere.
1: 7080.it.
2: To Gusti Snake One.

0: www.radioticino.it.
1: Tu gusti Snake One.
0: Ehi Siri, metti 70-80.
2: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 70-80 ha riscoperto per te.

0: funziona sempre, perché non è fatta solo di lamiera, ma è costruita su un telaio d'acciaio. Filco Bendix, funziona sempre.
1: Questa è 7080.it.
2: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Se hai una Smart TV LG, cerca nello store l'app 7080. Scaricala e seguici dal televisore in HD audio e video.

0: Ascoltaci anche mentre lavori al PC. Vai su 7080.it e clicca Ascolta la radio. Ascolta la radio.
1: Maggiore, sono gli ultimi dati. Il vortice ha quasi raddoppiato il suo diametro. Comincia a risucchiare terreno e arbusti. James, se non riusciamo a fermarlo subito, l'intero pianeta è in pericolo. Ma che cosa possiamo fare?
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
2: Siamo un po' confieso stasera. Dunque. Ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io le pago la presa.
3: È chiaro, stufato.
4: Auf Wiedersehen.
5: Innamorata.
6: Innamorato io.
0: Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it.

7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox. 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. 1965. Gli eroi di Hogan. La serie comica sulla guerra. Ambientata durante il rigido inverno tedesco, ma girata nella calda estate californiana. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.

0: piacere, al grande piacere ospite di avere ospite il ministro dell'ambiente.
1: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
3: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
2: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
3: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
4: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
1: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
5: Ciao 7080.it, i telefilm di quando ero ragazzo che mi avevano appassionato tantissimo, uno era UFO e l'altro Spazio 1999, quelli mi sembra di ricordare già a colori.

0: www.femminile.it.
1: Io stessa non sono mai stata in grado di scoprire cosa sia esattamente il femminismo. So solo che la gente mi chiama femminista ogni volta che esprimo sentimenti che mi differenziano da uno zerbino.

0: piace la nostra musica?
1: Ah sì, credo che potrebbe piacermi.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Beh, sai che cosa ho imparato questa settimana? Essere adulti fa schifo.
0: 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove by 7080.it.

0: Disco Groove by 7080.it.
1: Hey Boomer,
2: credo che non diventerò mai come te.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: E la rete che manda in onda queste porcherie dovrebbe vergognarsi.
4: Peter, è meglio se non dici cose poco carine sul conto della rete.
3: E perché? Che ci possono fare? Tagliarci il budget?

0: Questa è 7080.it.
1: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
2: Che hai da proporre, forestiero?
1: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
2: Affare fatto.
3: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
4: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
3: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
4: 0331 59 33 77
5: 0331 59 33 77
6: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70 80. Se ti piace la nostra selezione musicale, scarica subito la nostra app dagli store online.

0: si invecchia soltanto dai 25 ai 30 anni. Ciò che si ottiene fino a quel momento lo si è ottenuto per sempre. Questa è 7080.it.
1: Donny, che ti ha detto Roberta Sparrow?
2: Ogni creatura sulla Terra quando muore è sola.
1: E che cosa hai provato?
2: Ho pensato a Kelly, il mio cane. È morto quando avevo 8 anni. Si andò a rintanare sotto il portico.
1: Per morire?
2: Per essere solo.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. presenta Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
3: Una produzione K-Vox.

0: 80 non finiscono mai.
1: Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi i fianchi. Le donne di Modena accettano un invito e non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale.

di Padova guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto all'alluvione. E anch'esse.

donne di Modena hanno le ossa grandi, le donne di Genova ridono fra i denti, le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti, faccio da mangiare

media grande.

0: 7080.it ha presentato Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre. Una produzione K-Vox.
1: Intervallo. E ora vi prego, date il benvenuto alle cheerleader del liceo dei sobborghi, le Spalanca Zisco.
0: Questa è 7080.it.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
0: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
4: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
0: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
4: 0331 59 33 77
5: 0331 59 33 77
6: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
1: Ciao, sono Giorgia, in provincia di Pescara. Potreste mettere

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Così mi uccidi, amico.
0: 7080.it presenta American Top 40, 40 hit che hanno spaccato l'America negli anni 70 e 80.
2: In this episode, we will listen to Nick Straker Band, Ami Stewart, Melba Moore, Brothers Johnson, Candy Staton, Jim Capaldi, Anita Ward, Edwin Starr, Johnny Wakelin, and Queen Samantha. And now, have a good fun with the American Top 40.
3: 1978.

0: 7080.it ha presentato American Top 40, 40 hit che hanno spaccato l'America negli anni 70 e 80. 7080.it. presenta Top of the Pops,
1: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Benvenuti a Top of the Pops. Ecco l'elenco dei 5 pezzi più gettonati nei club e trasmessi in radio in questo mese del 1974. I 5 super performer sono Maria Muldaur, Midnight at the Oasis, Hughes Corporation, Rock the Boat, George McRae, Rock Your Baby, Stevie

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Allora, cos'è successo?
3: L'ho già detto, e mi hai rotto la testa.